0: felici di tutti i pazzi per RDS. Ma lo sapevate che in Svezia in tante persone hanno messo già un microchip sotto le dita?
1: Per pagare?
0: Per pagare, per fare il beige, per aprire la porta di casa. Ma tante, c'è proprio un
2: ma sì. Sai che se ti scaccoli fai un bonifico, ma è proprio un attimo.
1: Se sbagli un attimo.
0: Mamma mia, pensa te, cioè,
1: ma... Su che dito si mette? Sull'indice?
0: Forse sul pollicione.
2: Ma io mi ci scacco bene col mignolo, penso un po' te, quindi forse
0: fare. Comunque sappiatelo, cioè, magari anche in Italia succede.
1: Solo sul
0: tutto
1: dito
0: questo,
1: si può mettere?
0: Beh, dove lo vuoi mettere?
2: Non lo che so, cosa vuoi strisciare?
0: Io non ho parole, ho bisogno di una pausa, un attimo.
2: Sì, ce ne vuole, ce ne vuole.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city su Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In redazione ci aspetta Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
6: Ben trovato.
2: Pronti per ascoltare tutte le notizie Italia e mondo.
6: 11 settembre, 25 anni fa, gli attacchi a New York e al Pentagono con tre aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda causarono quasi 3.000 vittime. Nel 2001, in diretta su RDS dagli Stati Uniti, c'era Giampiero Gramaglia, allora corrispondente dell'ANSA da Washington. Colloca oggi, in un preciso istante, la coscienza di una giornata che cambiò il mondo.
7: Fu probabilmente l'impatto del secondo aereo a New York contro la seconda torre che diede totalmente la percezione che non erano incidenti, non era una successione di eventi che stava accadendo. E da quel momento ci fu però la percezione della giornata che entrava nella storia. Poi a un certo punto ci mettemmo a scrivere in ufficio, in Italia diventava tardi, era mezzanotte, e quando uscì dall'ufficio a due isolate dalla Casa Bianca rimasi stupito dallo scoprire una città che nel giro di poche ore si era militarizzata.
6: E oggi la cerimonia Ground Zero con il vicepresidente Vance, Donald Trump, sarà al Pentagono. E cala il sipario sulla convention repubblicana a Dallas. Abbiamo portato l'America nella Golden Age, dice Trump. Sull'Iran, se resistono, risolveremo dopo le elezioni di midterm. E la crisi nel Golfo fa salire ancora il prezzo del petrolio, che oggi tocca i 108,44 dollari al barile. I ministri degli esteri della regione programmano di incontrare le autorità iraniane.

Nel tentativo di ottenere un accordo sulla gestione del traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo il Financial Times, l'incontro si terrà lunedì in Oman. E lo Yemen chiede l'intervento dell'ONU per l'avanzata dei ribelli Houthi. Intanto il Consiglio dei Ministri proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel e fino alla fine del mese il credito d'imposta per gli autotrasportatori. Il calcio, il Como debutta in Champions League battendo 4-1 il Lipsia al Sinigallia, Istanbul 1-1 tra Roma e Fenerbahce. Questa è RDS.

0: punto. Buongiorno di nuovo, Rossella Ciccia Buzz, tutti pazzi per RDS.
1: Ok, è venerdì, c'è chi si sta preparando per ritornare a scuola, c'è chi già ci va a scuola. Sappiate che a Parabita o Parabita,
2: no,
1: non c'è
2: nessun
1: Parabita, non lo so, perdonatemi, vicino Lecce, c'è un, tutta una questione legata al grembiule, alla divisa, perché pare che si abbandona il grembiule, insomma, quello normale, così.
3: Cosa si mette?
1: E metto, arriva la divisa scolastica, ma costa 40 euro.
0: Fischia?
1: Fischia, però prevede due magliette a manica corta, due a manica lunga e una felpa, mi pare di capire, così è quello che riportano i giornali, se c'è qualcuno che ne sa di più.
3: E
1: se
3: devono pagare le famiglie.
1: Eh sì, e quindi c'è tutto una polemica. Però c'è anche chi dice, ma con 40 euro che ti compri? Cioè non compri manco una felpa, invece là ti danno due maglie.
0: Per tutta la famiglia.
1: C'è da guadagnare.
3: La divisa di Shane.
1: Magari uno se ne compra qualcuno anche per casa. Dice, me ne dai due
0: per
1: kit.
0: Altri, ma scherzi. Il nonno in giro con la divisa da scuola.
1: Madonna, ve la ricordate? Io avevo sopra le ciliegie, perché poi sul grembiule c'era tutto un disegnino, no?
3: Per me era solo uno strato in più. Già mamma mi metteva la camicia sotto la tuta, certo, per andare in palestra, quindi dicevo maglietta della salute, camicia, felpa e grembiule sopra.
0: A me avevano messo le prugne.
1: Le prugne?
0: Me le sono mangiate. Non sto scherzando.
1: Ma dai, ma veramente?
0: Era di una tristezza, ma solo le prugne.
1: Che poi perché mettevano i segni delle prugne, le cose?
0: Forse per stimolare. Le prugne
1: per stimolare.
4: Ciao a tutti pazzi, mi chiamo Melissa, ho 7 anni e vi voglio bene. Tutte le mattine non vedo l'ora di sentire la vostra sigla.
5: Ciao a tutti pazzi, mi chiamo Ambra, ho 5 anni, vi ascolto tutti i giorni, oggi venerdì.
1: Oh, ieri ritirata la divisa 50 euro. Vedi, ci state scrivendo.
0: E vedi che arrivano le cose, magliette. Poi con 50 euro che ti è andato? Se un paio di calzini non va bene.
1: Mi mandi la foto che me la compro, mi sa. Non è male.

0: Alle 8.05, tutti pazzi per RDS. Voi lo sapevate che esisteva la polizia ispezionale?
1: Io non lo sapevo.
0: L'abbiamo scoperto in Affari di Pacco.
2: Hanno dei sistemi super tecnologici per capire cosa c'è dentro i pacchi e poi alla fine devono aprire, però.
1: Beh, una grande manualità, diciamo, e anche tasto, devono tastare, capito? Tastare.
0: Perché
1: e poi
0: hanno forme e spessori diversi, consistenze diverse, a volte i pacchi, che creano anche imbarazzo.
1: Per mettere anche in sicurezza il paese.
2: Ah, il paese addirittura.
1: Certo, perché da lì nasce la questione, mettere in sicurezza il paese.
2: Che ne sai che c'è una busta con dentro il veleno?
1: Palpando
0: i pacchi.
1: Allora, oggi il pacco palpato, devo dire che è bello piccante.

0: acquisto online e una figura barbina. Affari di
1: pacco. Ciao, sono Rodolfo e insieme a mia nipoterica volevamo fare uno scherzo a mia moglie con Affari di pacco.
2: Pronto?
3: Sì, pronto signora, siamo dalla polizia ispezionale di Viterbo. Allora, qualcuno ha ordinato qualcosa nella sua famiglia? Perché qua è stato fermato un pacco.
2: Però io non ho ordinato niente.
3: Allora, adesso vediamo bene di indagare. Intanto le dico perché è stato fermato. Perché al tatto sembrerebbe un pugnale. Infatti, oddio santo, lo diciamo un po' tutti qua, perché voglio dire, non è... Queste armi devono essere dichiarate, ha capito?
2: Ma no. Sì, certo, ma io non ho ordinato nessun pugnale.
3: Allora, intanto era anche il signore che l'ha preso, un certo Rodolfo.
2: Sì, mio marito.
3: Allora, un secondo. Ah, allora lo possiamo aprire, ove mai?
4: Dai, ove mai?
2: Certo, io non ho ordinato niente, quindi andate tranquillamente, aprite.
3: Un secondo, che agente scelto lo può scartare. Ecco, svelato l'arcano.
2: Cos'è?
3: Allora, ecco, questo è un po' imbarazzante. C'è scritto sopra vibra e vola. Meno male che non è un pugnale, perché sennò incorreva anche in situazioni un po' imbarazzanti. Questo quindi glielo possiamo riconsegnare, però glielo dico, non è che ci mettiamo tutto l'imballaggio, lo arriva così, così c'è qualcuno a casa.
2: No. Lui, aspetti un attimo, che tanto c'è mio marito, un attimo, ma lui non ha ordinato niente, cioè era dentro la macchina, parcheggiato la macchina, guarda un po'.
3: Rodolfo, vibra e vola.
2: Sì, certo, sì. Guarda un po', Giulia, dovrebbe essere la stessa che ha parcheggiato la macchina.
3: Ecco. Vabbè signora, ma non c'è da fare tutta questa sceneggiata.
2: Ma no, ma voglio dire, lo saprò la moglie, sa.
3: Ma non lo so, ma scusi, adesso non voglio indagare se l'ha ordinato, non c'è problema, non si vergogna.
2: No, voglio sapere se ha ordinato un vibra, che sappia io non l'ho ordinato.
3: Adesso non lo so se è proprio quello, è vibra e vola, non sei più sola.
2: Vibra e vola, non sei più sola.
3: Sì, in effetti è quello, non glielo mandiamo, come le arriva non lo incartiamo tutto, per cortesia non possiamo.
2: Ma io non l'ha ordinato, quindi non lo voglio questo.
3: E lei, cioè suo marito glielo chieda, perché se si vede l'ha pagato, l'ha ordinato.
2: Certo. Ma non è possibile, a parte che l'avrei saputo.
3: Ma magari una sorpresa, magari per riaccendere.
2: Ma no,
3: non lo so.
2: Ma conosco bene mio marito, non è possibile.
3: Magari vuole riaccendere qualcosa, non lo so, signora. Non
2: ma
3: mi faccia dire.
2: Ma già tutto acceso. Parlando praticamente con noi, già ce l'abbiamo. Quindi.
3: Vabbè, lo rincartiamo, glielo mando, dai.
2: Qui io il pacco non lo voglio, non lo dovete rimandare, anche se l'ha pagato, rimandatelo indietro.
3: Allora noi glielo mandiamo lo stesso, perché questo è uno scherzo.
2: Glielo
3: mandiamo, perché questo è uno scherzo di tutti i pazzi per RDS, Affari di pacco.
5: Buongiorno.
3: Fatto anche con Erika, tua nipote.
2: Non ci credo, credici. Meno male che ho mantenuto la calma, stamattina.
3: Dai, vibra e vola, non sei più sola, ciao cara.

0: Sì, per RDS, cari amici, vi parliamo di quello che è successo al Lido di Venezia. Non parliamo del cinema.
1: No, sì.
0: No, ma parliamo di un motociclista 22enne che praticamente ha evitato per un soffio proprio una persona che attraversava.
2: Ed è finito il canale?
0: No, per un soffio, è andato tutto bene. Poi lui si è fermato un attimo e ha tirato giù delle imprecazioni, proprio anche bestemmie. Ecco.
1: Vabbè, ma in Veneto.
0: Sì, e si è beccato, ragazzi, una multa da parte dei vigili che erano per sua sfiga proprio lì.
2: Se in Veneto dovessero mettere le multe
1: per la punteggiatura, sarebbero queste anche casse piene dei comuni.
0: Gli hanno dato 120 euro mi sembra di multa.
2: Non diamo idee comuni,
1: per ogni cosa detta o forfettaria,
0: non lo so, però secondo me ne ha tirata un'altra subito dopo, dopo la multa.
2: Credo che in Veneto
0: credo che
2: in Veneto paghino un abbonamento annuale, così poi le possono dire
1: il premium.
3: Svegliati con il sorriso anche d'estate, con Tutti Pazzi per RDS.

0: 18 a tutti pazzi per RDS, cose da pazzi.
1: Se siamo pazzi, certo.
0: Incredibile.
2: Allora, per esempio, tante cose da pazzi succedono
1: strana.
2: Proprio nel mondo. Per una donna incinta, aspettava appunto che le dessero l'appuntamento per fare la morfologica. Sì. Lei è incinta di 6 mesi. Sì. L'appuntamento è arrivato, ma dopo che il bambino è nato, praticamente.
0: Potevano fare meglio la visita.
1: Gliel'ha portato loro la ecografia.
2: Ma vi rendete conto?
0: Il bambino nato si vede meglio, fra l'altro.
2: Cose da pazzi!
1: Coincidenze stranissime, cose che veramente nessuno ci smette, insomma, nessuno ci crederebbe, e invece è tutto vero.
2: Ma nella vostra vita vi sono mai successe queste cose da pazzi?
0: A volte da ridere, a volte da arrabbiarsi, come questa.

0: Sta però
1: riuscire a guadagnare facendo scherzi penso che sia abbastanza
2: uno simoro.
1: Sì.
0: Allora 3882238822, raccontateci le vostre storie, le vostre cose da pazzi, quelle che vi hanno fatto ridere, quelle che vi hanno fatto arrabbiare, cose da pazzi insomma.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
11: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Mamma, andiamo in spiaggia! Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i tasti per RDS! Sbrigatevi, l'acqua è bellissima! It's summertime!

0: cose da pazzi. Il popolo delle storie assurde. Cose da pazzi.
1: Eccoci qua, amici.
2: Siamo noi.
1: E i nostri ascoltatori con le loro storie da pazzi, quelle che hanno sentito, quelle che hanno vissuto magari.
3: Cose che sembrano incredibili, eppure tutte vere.
2: Sono successe.
3: Sentiamo.
4: Ciao tutti pazzi, a me questa cosa da pazzi è successa, sempre in ambito di maternità.
3: Sì.
4: Allora, mia moglie, la prima ecografia ci hanno detto che erano due.
3: Ok.
4: Alla seconda ecografia ci hanno detto che era uno ed era un maschio.
3: Okay.
4: Alla morfologica ci hanno detto che era una femmina.
3: Ecco.
4: Bene. Quindi praticamente non ci hanno beccato nulla.
3: Nessuno.
4: Roba da pazzi.
1: A volte vanno a caso.
5: Ciao tutti pazzi per RDS, una cosa da pazzi. Ho preso involontariamente l'estrema unzione in ospedale, perché il prete pensava che la signora morta all'interno della stanza fossi io.
1: Vabbè, preventiva.
5: Perché i calcoli renali, bianca, con addormentata poi con le braccia conserte, in realtà la signora che era morta purtroppo era a fianco a me, ma coperta da
3: parapetto.
5: E quindi mi sono presa l'estrema unzione senza averla chiesta.
3: Vabbè, ti sei portata avanti.
1: Si
3: dai,
1: può fare anche preventiva, io l'ho fatta insieme alla prima comunione.
2: Ma sbaglia, ma tra l'altro non so, l'estrema unzione si fa una volta sola oppure poi
3: no,
2: se si sono sbagliati te la puoi rifare? Allora la puoi rifare.
3: Sì, la puoi rinnovare come
1: c'è l'abbonamento, certo.
6: Sì. Ciao ragazzi, Anna da Latina, di origine napoletana, una quindicina d'anni fa ho subito uno scippo a 40 metri dalla questura di Napoli.
3: Sì.
6: Vado lì, faccio la denuncia, tutto normale, dopo qualche giorno mi chiamano da un altro comune, sempre in provincia di Napoli, che avevano trovato le mie cose, le mie borse e tutto.
3: Sì.
6: Vado lì per ritirare quello che avevano comunque riuscito a reperire.
2: Sì.
6: E la poliziotta e un'altra signora a fianco che era di più alto grado mi chiede dei documenti per poter recuperare le mie cose. Io le guardo e faccio scusate, ma i documenti me li hanno scippati insieme alla borsa, quindi dovrebbero stare in borsa. Se li guardate e mi guardate vedete che i dati sono
3: certo,
6: miei.
3: Documenti.
6: Io me li posso anche dettare.
1: Grande classico.
6: Ma i documenti dove li prendo se ho subito uno scippo? Mi sembra normale?
2: Cose pazze.
1: Solitamente succede, ho perso la patente, dove l'ha persa?
2: Magari lo sapessi.
1: Certo.
2: Manuela, buongiorno.
3: Buongiorno Manuela.
7: Ciao, buongiorno.
3: Raccontaci.
7: Buongiorno a tutti. Circa 15 anni fa,
3: sì.
7: Ero di venerdì, mi sento poco bene, vado in ospedale, parcheggio al parcheggio dell'allora ospedale, perché poi l'hanno cambiato, io sono di Lucca.
3: Sì.
7: Mi ricoverano per accertamenti, torno il lunedì e non trovo più la macchina.
3: Cioè?
7: Perché me l'avevano portata via col carrattretti, perché nel frattempo la domenica c'era stata la partita di calcio della Lucchese.
1: Ho capito.
7: E il venerdì alle 2 avevano messo il cartello, ma io ero all'ospedale di Lucca.
2: Lo so, guarda che è successa la stessa cosa a me, ci doveva essere la maratona. Io avevo parcheggiato, ero andata in Puglia e me l'hanno portata via.
3: A me lo fecero davanti al Ministero dell'Interno in Belgio e io tutto arrabbiato, ho detto ma perché? Mi hanno rubato la macchina. Mi ha detto guardi che davanti al Ministero dell'Interno come se andasse al Viminale e lasciare sul piazzale la macchina, stessa
7: esatto.
3: Cosa.
2: E quanto hai pagato? No,
1: hai protestato?
7: No, certo, sono finita sul giornale.
2: Certo. Sul giornale.
3: Sì, ti aveva vinto
7: giornale
3: la Lucchese.
7: Locale,
2: certo.
7: Non lo so, non mi interessava. In quel momento sono tornata, mia madre cercava la macchina, povera
3: certo.
7: Donna, non ha trovato niente. Vabbè, il carro attrezzi l'abbiamo dovuto pagare, non abbiamo voluto poi fare più questioni, però sono finita sul giornale, la multa quindi è stata annullata.
2: Allora dovevo far così pure io, dovevo chiamare il messaggero. Faccio in tempo.
3: Va bene.
2: Grazie,
3: grazie Manuela, grazie.
7: Ciao,
3: cosa

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, questo era quello vero, non ci sono cose false. Adesso perché questo? Perché parliamo dell'impostore.
1: L'impostore, l'intelligenza artificiale malvagia, ricordiamo, stiamo molto attenti, che si è impossessata.
0: Perché occhio, devi aggiungere malvagia?
1: Perché è malvagia questa, si è impossessata della voce, della personalità, dei conti in banca,
0: certo,
1: anche di questi personaggi famosi, li fa interpretare delle canzoni. Voi dovrete indovinare la canzone, l'artista che la canta e anche
0: il titolo. Allora, mezzo punto per ogni cosa, però intanto vi prenotate al 388-22-388-22, però pensate anche ad un verso che vi contraddistingua, perché sì, quello sarà il vostro pulsante.
1: Il vostro spirito guida, l'animale
0: sì,
1: guida.
0: Tu che avresti fatto, Buzz?
1: Io il mio animale guida è il cinghiale.
0: E vai, cioè Buzz, prenotatevi.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre

0: offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: È venerdì! 11 settembre, sono le 8:39, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
5: Allontana progressivamente il fronte atlantico verso est. Il comparto orientale della nostra penisola risente di una certa variabilità. Addensamenti con ancora delle precipitazioni, questa volta interessano anche parti del sud. Altrove non mancheranno spazi assolati, il tutto con clima più fresco, inizio giornata gradevole invece nelle ore pomeridiane. Ad esempio in diverse aree del centro-nord si toccano picchi di 25-26 gradi. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.

0: impostore. Ricordiamo che questa intelligenza artificiale malvagia che si aggira per i cavi Ethernet della radio si è impossessata delle voci di alcuni personaggi e ha interpretato delle canzoni.
1: E noi vogliamo sapere non solo il nome del personaggio che interpreta, ma ovviamente anche il testo della canzone, quindi l'autore e l'interprete.
2: Eccoci, è il titolo, vabbè sì. Abbiamo Giuseppe da Sassuolo, partiamo da lui.
0: Sassuolo!
2: Moshi, ma ciao!
1: Ciao,
3: buongiorno. Buongiorno, che piacere parlare con voi.
2: Ma non sei di Sassuolo, Giuseppe?
0: Di dove sei?
3: Sono siciliano, dalla provincia di Palermo.
2: E mi fai quella crasi, quel
1: 30
2: mix?
1: 30 anni che abiti.
2: Parla un po' in siciliano, un po' in Sassuolo.
1: Bello,
2: così,
1: bello.
3: Sono a Tavagliara, Sassuolo.
1: Sotman.
0: No. Questo siciliano.
2: Però potevi metterci una cosa, un tortellino, non so, qualsiasi altra cosa. Sassuolo non lo so.
1: Sassuolo, dicono tortellino così.
2: Tortellino così.
3: Tortellino.
2: Vabbè, Giuseppe, cosa hai scelto per pulsante?
3: La capra.
2: La capra.
1: Com'è la capra palermitana che sta a Sassuolo da 30 anni? Faccela. Ragazzi,
2: bella.
0: Un po' sotto sforzo questa capra.
2: Beh, però bella, eh.
3: La capra fa così, perché
0: certo, fa così.
2: Andiamo a Vasto, c'è Cesare, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Che dici Cesare,
2: tu, Cesare?
0: A Vasto?
4: Tutto bene, quasi è stato al mare per 3 mesi.
1: Asciugati.
4: Ricominciamo la vita normale.

0: Ci siamo divertiti.
1: Su, okay. Forza e coraggio, cosa hai scelto?
2: Che animale avrai?
0: Il povero gabbiano.
1: Il povero gabbiano.
3: Gabbiano.
1: Facciamo sentire. Questo è tanto povero,
2: povero,
1: eh.
2: Povero,
1: vabbè,
2: poverino.
1: Facciamolo arricchire un po'.
2: Allora,
1: partiamo
2: pronti,
1: dalla
2: attenzione.
1: Prima clip.
4: Parlare di football non è una scelta, ragazzi, no. No, per chi vive il campo con la garra e con il corazon, questo gioco non è una semplice passione. Io vi dico che questa è un'ossessione, capito? Non dormo la notte, mi brucio.
1: Oh, oh, c'è il gabbiano di Cesare.
2: Il gabbiano.
0: Lele Adani, Samurai sì. J, ossessione.
1: Oh, ma bravo, bravissimo.
3: Sì. Un punto e mezzo per te.
2: Giuseppe, eri lontano da Lele.
1: Forza.
2: Da Lele Adani eri lontano?
5: Sì, ero lontanissimo.
2: Sì, lontanissimo. Flash di Adani non ti è arrivata.
1: Dai, dai, che bravo.
4: Ho un video per te. Guarda, la tua fidanzata nel pinnetto ha detto delle cose molto forti. Ha guardato le telecamere e ha detto che a te, sì, proprio a te, che sei il suo grande amore e il suo amore grande, deve tutto. Ha detto che hai preso la sua vita e ne hai fatto molto di più. Ora però sta a te decidere se...
1: Gabbiano, Cesare!
0: Allora, Filippo Bisceglia, non
3: Bisceglia,
0: mi ricordo come
3: sì,
0: cognome.
3: Sì.
1: Vabbè, Bisceglia.
0: E poi Giovanotti, sì? La canzone sì? Però...
1: La canzone qual è?
2: L'ha anche ripetuta più volte.
0: Tanto, tanto, no, non può essere.
2: Tanto, tanto, no.
1: Vogliamo... No. No, vogliamo vedere se la sa il nostro amico Giuseppe.
2: Giuseppe,
5: no, no, non lo so.
2: Era scusaci, Giuseppe, scusa.
3: Era a te.
1: A comunque, te. Per adesso 2.5. Andiamo avanti.
6: Ciao a tutti gli amici a casa. Oggi in cucina facciamo un tuffo nei ricordi. Sto guardando la sfoglia che tira in pentola ed è come guardare una gara di ballo. Sì, perché sapete una cosa? Questa ricetta racchiude i migliori anni della nostra vita. Amici, mettete le mani in pasta, un pizzico di sale e vedrete che bontà. Gnam.
3: Gnam.
1: Gnam. Allora, chi si prenota?
2: Nessuno. Attenzione, sì.
1: Oh, gabbiano.
0: Migliori anni.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi la voce non la so.
3: Ma la so.
1: E chi canta i migliori anni?
0: Renato Zero, no?
1: Giusto,
2: Renato Zero, sì, è la voce,
1: Giuseppe,
2: era una voce da
1: tante
2: pranzo.
1: Volte. Vuoi
5: niente,
1: tu...
5: non.
1: Niente.
2: No, niente.
1: Un po' di sale,
5: ho capito i migliori anni, però non ho capito la voce, non ho capito.
2: Vabbè.
1: La voce è quella di Antonella
2: Clerici, ci faceva riferimento anche a mezzogiorno. Ok.
1: Vabbè, stravince Cesare.
5: Complimenti, complimenti.
2: Che signore Giuseppe palermitano di Sassuolo, ma scherzo.
1: Cesare.
5: Di solito indovino sempre quando uno non gioca
1: indovina, esatto. Giuseppe, però ti mandiamo un gadget.
5: Grazie mille.
2: Va bene.
5: Grazie, è stato un piacere parlare con voi.
2: Piacere nostro,
3: tutto
2: un abbraccio.
3: Nostro.
5: E vi ascolto sempre. Ciao, grazie. Ciao, buona vita. Ciao, ciao.
7: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
8: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Allora, c'è una pizzeria nel Brindisino, sì, sappiatelo, che apre soltanto al sabato.
1: Al sabato,
0: sì,
1: perché?
0: Sì. Perché dice, ci vogliamo godere i nostri figli, insomma, anzi hanno 5 figlie.
1: Devono fare dei belli incassi sabato, però.
2: È quello che fa il mio amico Valentino a Roma.
0: Cioè?
2: No, mezzogiorno, solo la sera, e sabato e domenica liberi perché deve guardare la Roma.
0: Noi ci auguriamo che ci siano poi tutte le finanze a
2: buon
0: posto. Magari uno se lo può permettere, perché non è così semplice lavorare solo un giorno per godersi
1: però...
0: figli.
1: Una pizza costa 680 euro.
2: E ha due coperti.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Ed eccoci in redazione dalla nostra Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
6: Bentrovati.
2: Pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie.
6: A Dallas si chiude la convention repubblicana, il vicepresidente Vance descrive i democratici come il partito dell'odio e parla della sua visione del futuro, facendo leva su famiglie e figli. Abbiamo portato l'America nella Golden Age, dice Donald Trump. Sull'Iran, se resistono, risolveremo dopo le elezioni di midterm. Secondo Axios, il presidente americano ha respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di attaccare gli Houthi. Lo Yemen chiede l'intervento dell'ONU dopo l'avanzata dei ribelli appoggiati dalla Repubblica Islamica. Gli Houthi si avvicinano allo stretto di Bab al-Mandeb. E aumentano ancora i prezzi di petrolio e gas. Il governo proroga fino al 17 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel. La cronaca: Barletta, un operaio di 34 anni, ha perso la vita in un oleificio, era impegnato in lavori di manutenzione, è precipitato da un cestello. L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola, resta a Rebibbia, riesama, ha respinto l'istanza di scarcerazione e le indagini vanno avanti. Gianluca Teodori.
7: Perizie sui dispositivi, accertamenti sulle chat, su un buco temporale scoperto dagli inquirenti nei messaggi scambiati tra mandante reo confesso e vittima dell'attentato dell'ottobre dell'anno scorso davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report. Mancherebbero pezzi anche nei contatti tra Lavitola e il presunto esecutore latitante Tavares, PC, telefoni, comunicazioni, il focus degli inquirenti attraverso i supporti e sul legame tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci. Nell'inchiesta c'è anche il no del riesame alla scarcerazione del faccendiere, già annunciato il ricorso in Cassazione. I giudici hanno confermato a Lavitola l'aggravante del metodo mafioso.
6: Lo sport, calcio, al Sinigallia, memorabile esordio per il Como in Champions League. Ilariani battono il Lipsia 4-1. A Istanbul, Roma fermata sull'1-1 dal Fenerbahce, Gasperini soddisfatto del pareggio.
8: Bisogna rendersi conto anche della difficoltà di giocare questo tipo di partite contro avversari che sono leader nei loro campionati e dentro hanno i giocatori forti, molto forti. La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni.
6: Il tecnico dei turchi Karpal si è dimesso a fine gara. E stasera l'anticipo della quarta giornata di Serie A, Venezia-Fiorentina. 3-0 alla Svezia, esordo vincente e per l'Italia agli europei di volley, la gara a Napoli nell'arena all'aperto allestita in piazza del Plebiscito, in tribuna anche il capo dello Stato, Mattarella. Tennis US Open, la finale femminile sarà tra Arina Sabalenka ed Elena Rybakina, le due regine del cemento. Questa è RDS.

0: Puntualità alle 9 precise, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia e Buzz. Bravo,
1: che giorno
0: Marco
1: è
0: Bella
1: oggi?
0: Via.
1: Che giorno è oggi?
0: Dillo, Buzz.
2: Venerdì!
0: Buzz, ma tu ti senti di più gridatore di venerdì o imitatore di animali? Perché questo è il nocciolo.
1: Potrei anche farti gli animali che gridano che è venerdì.
0: Il cinghiale che grida
3: prego,
0: venerdì.
3: Allora amici, abbiamo parlato prima di ristoranti, no? Quella pizzeria che nel Salento, insomma nel Brindisino, sì, apriva un giorno a settimana
0: solo,
3: per stare con... Invece ci sono arrivate anche segnalazioni, sì, di scontrini pazzi ancora.
1: Cioè
3: sullo scontrino compare una voce: 2,50 euro mancia POS.
1: Come mancia POS?
3: Se tu paghi con il POS, ci sono alcuni ristoratori che ti mettono il mancia
1: non
3: POS.
1: Non credo che sia norma questa cosa.
3: Lo so, però ti paghi anche la commissione del POS.
1: Non mi sa che non è esattamente.
3: Magari tu hai pagato e tante volte c'era
1: non
3: scritto mancia POS.
1: Leggiamo gli scontrini.
3: Leggiamo gli scontrini perché c'è mancia POS.
0: Ma
3: mangia
0: POS. Mangia,
1: esatto.
0: Pure magnato.
3: Se mangia pure il POS.

0: mondo. 2,50 euro, poi non è, è tanta la commissione.
1: Assai.
2: Beh, insomma, 2,50 euro, 5.000 lire. Un tempo erano 5.000
0: no,
2: lire.
0: Ciccio, non puoi ragionare come mamma, 5.000 lire.
2: E invece fa bene mamma a capire che la benzina è 4.000 lire.
0: 4.000 lire.

0: Edizioni straordinarie. La classifica dei libri da leggere almeno una volta nella vita. Edizioni
1: straordinarie. È bella questa,
2: amici. Ragazzi, voi dite che non facciamo cultura tutti pazzi per RDS. Sto impegnando tutta la settimana, solitamente almeno 5 giorni a settimana, a leggere tutti questi libri, perché poi dovrò fare la classifica.
1: C'era uno che aveva detto che lo sfogliava al volo, faceva il ministro San Giuliano, diceva che lui
3: lo sfogliava al volo.
2: Prima dal premio e poi controlla.
3: Però è vero, a volte uno non sa cosa leggere, no? Allora, magari affidarsi a qualcuno che ti dà dei titoli belli, perché no?
2: Dei consigli, vi do dei consigli sui libri, ho letto questi al quinto posto settimana.
1: Bello,
2: la classifica delle vendite.
3: Ce ne dai, che bello.
2: C'è un libro che dà un po' di speranza, forse. Cioè? Un libro in cui l'autore racconta di come nella sua esistenza, nonostante i casini fatti, in fondo l'ha sempre passata liscia. Ce la farà anche questa volta. Questo è Walter La Vitola con La Vitola è bella.
1: Gli hanno appena
3: ecco perché sentivo La Vita è bella sotto. La Vitola è bella.
2: Chi lo sa,
3: segnatevi La Vitola è bella.
2: Poi segniamo. Poi al quarto posto un saggio di economia un po' anche biografico.
1: Sì.
2: La storia delle scellerate scelte finanziarie di uno dei rampolli delle famiglie più abbienti d'Italia. Stiamo parlando di Del Vecchio e il mare.
3: Dai,
1: 50% c'è un casino.
2: Terzo posto, un libro magico, una storia di trasformismo incredibile.
3: Bello.
2: A volte basta un click per diventare un'altra persona. Lo Zen e l'arte di ritoccare le foto di Laura Pausini.
3: Dai, ma cosa ha fatto adesso lo Zen addirittura?
2: Avete visto?
3: Hanno fatto un libro adesso.
1: Pistola vera, poi vai.
2: Continuiamo, una coppia di nobili fa ritorno in Inghilterra sperando di poter vivere di nuovo a corte.
1: Ah,
2: e invece saranno costretti a passare il resto della loro esistenza come privati cittadini, isolati da tutto e da tutti. 100 anni di solitudine di Harry e Meghan.
3: Questo è stupendo.
2: E al primo posto, purtroppo, una storia triste. Il dramma di un vecchio leader politico che non trova pace fra acconciature e nuance di capelli.
3: Chi sarà?
2: Sì. Donald Trump con 100 colpi di spazzola prima di trovare un colore di melma.
3: Questo lo voglio leggere assolutamente.
1: Bellissimo.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, adesso vogliamo parlare un po' con voi, vogliamo conoscere anche i vostri gusti, perché partiamo da un trend che sta spopolando su TikTok, e cioè una nuova mania, quella di rompere gli smartphone, che è segno di virilità.
1: Ma
2: con cosa li rompono? Scusa, con virilità?
0: Li lanciano.
1: Cioè,
0: così.
1: Sono uomo e spacco lo smartphone.
2: Sì, segno di virilità se lo spacco col...
1: Se sei pirla.
0: Ma questo ci riportano insomma un po' le notizie. Tra l'altro in Russia questa cosa, cioè danneggiare intenzionalmente i propri iPhone, i propri smartphone, capito?
2: E fa vedere che sei forte.
0: Che sei forte, vero macio.
2: Che sei un po' cretino forse. Vabbè.
0: Però parliamo di cose che vi fanno impazzire, cioè ci sono quei segni,
1: sì,
0: quei
1: anche
0: gesti,
1: anche
0: no?
1: Gente più normale, però
2: che vi fanno sentire veri uomini.
0: Allora... Ma che quel gesto di virilità sia per un uomo che per una donna.
2: Ho aggiustato da solo il sifone dello scarico.
1: Fischia. Beh, poi l'hai spaccato.
2: Guardando i tutorial e poi ho dato un calcio. Poi ho detto,
0: allora, posso dire una cosa? Se uno mi sistema una roba a casa, cioè per me è l'uomo della mia vita.
1: Vabbè, ma quello è diverso, eh? Quello cioè? Perché, perché la sfrutto, lo sfrutti.
0: Ma che sfrutto?
1: Perché sì, anch'io, la donna
0: Oppure
1: della mia vita.
0: Anche se uno è medico e inizia a parlarmi di cose, capito? Io là mi rimbambisco.
1: Tutti i sintomi.
0: Io rimbambisco, cioè per me quello è proprio un segnale di.
1: Va bene, ragazzi. Sì, vuoi conquistare Rossella? Tira fuori l'allegro chirurgo ed
0: allora,
1: è fatta.
0: O unghie sporche oppure così.
2: Massimo se le fai le analisi del sangue col sifone del
1: il massimo è assurdo se le spacchi l'omero. Lì impazzisce.
0: Allora, io ho detto la mia parte. Voi, scusa, voi due, qual è il gesto che proprio
2: detto
0: che fa
2: che
0: una donna?
2: Una donna. O che ti colpisce?
0: Beh, vabbè, anche nell'uomo e nella donna. Cioè, no, dobbiamo chiudere. Va bene. Intanto andate, amici. Vogliamo sapere quella cosa che vi fa scatenare.
1: Voi uomini, la virilità. Voi donne, capite che è virile l'uomo.
0: Parte l'ormonella. 388-22, 388-22. Amici cari, amici, sapete che io ho bisogno di prendermi cura di me a 360 gradi, ma non so da dove iniziare.
1: Ma vai da Conad, in ogni punto vendita trovi prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene.
0: Servizi e prodotti per il benessere da Conad, ma che idea fantastica!
1: E pensa che a Firenze hanno aperto il primo Benessiti Conad, il nuovo store totalmente dedicato al benessere.
0: Allora vado subito su conad.it, così trovo tutto ciò che mi serve per sentirmi bene.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
14: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
13: Fuori tutto? Fuori subito!
14: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon.

0: Solo Dark Planet.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Crediper. Scoprilo nelle BCC del gruppo BCC. Crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Get out, get motivated. Get out of bed. Got it, ready, bro.

0: 9:27, tutti pazzi per RDS. Rossella, questa schitarrata ci siamo in virilità?
1: Beh, sì. Se poi la fa Cesare, ci stiamo.
0: Sì, Cesare,
1: ci siamo.
0: Mai come rompere uno smartphone. Lì proprio vero, si va a un livello alto.
1: Va bene.
2: Con il proprio arnese, fra l'altro.
1: È l'ultima follia di TikTok. Quando rompi un iPhone, uno smartphone, lì si dice, sembri vero.
2: Un tempo si diceva, quando ero giovane, io spaccavo le noci.
3: Il mio segno di verità sicuramente è prendere per mano mia moglie, andare in camera da letto e chiudere la porta.
0: No, ragazzi, questo è bellissimo.
1: E puoi dormire?
0: Rossella, vedi che rovini tutto.
2: Io dormo forte,
0: vedi?
1: E lo so.
4: Come accavalla le gambe.
0: Che accavalla le gambe?
4: C'è stimoli di fare.
0: Vedi?
4: Però la gamba è la gamba.
0: La gamba è la gamba.
1: Se
2: una palla io.
0: Se lui accavalla la gamba, fammi risentire sto messaggio perché è bello.
1: Non ho capito.
4: Come accavalla le gambe.
1: L'uomo.
4: C'è stimoli di fare.
0: Ma la
4: virilità. Però la gamba è la gamba.
0: La cavallata della gamba, Rossella, come siamo messi?
2: È rischiosissimo per lo schiacciamento.
1: Beh, un uomo che accavalla la gamba, sinceramente, di virile c'ha poco. No. Cioè, non lo so, vai a vedere la gamba, mo.
0: Certo, la gamba, come accavalla la gamba. Non lo so, però l'ha detto. Ma ha tizzato lei a dirlo.
4: Cioè, c'è sti modi di fare.
0: Ma sì,
4: accavalla la gamba.
1: Che gamba?
0: La
1: abbiamo noi Marcello.
0: Marcello,
5: ciao Patti, buongiorno.
0: Posso leggere quello che tu hai scritto, così poi ce lo spieghi bene?
5: Certo.
0: Mi dicono tutti, poi però sono single, che piace l'idea che hanno mentre friggo le melanzane, la parmigiana, quando porto la torta caprese, ma poi sono single.
2: Sei un
0: Marcello,
2: cuoco.
0: Perché sei sempre single anche se friggi?
5: Non lo so, però
2: forse per la puzza di fritto.
5: No, mi lavo prima delle cene, perché a me piace invitare a cena, mi piace cucinare, sono un'autodidatta.
1: Non sei uno chef?
5: No.
0: È un'autodidatta.
5: Faccio una vita, mi piace però cucinare.
0: E frigge.
2: E frigge.
1: Forse perché poi non pulisci, perché magari uno poi quando cucina usa tante pentole.
5: Sono single, quindi come cucino devo pulire.
0: Per forza, bravo.
2: Non ci sono gli uomini
0: non è vero che cucinare rende sexy, giusto?
1: Ma tu inviti qualcuno?
5: No. Sì, le mie amiche vengono a cena, sono anche contente.
0: Mangiano e se ne vanno.
5: Sì. Mangiano e bevono
2: e se ne vanno.
0: E se pensa, se inviti Rossella, non ci fai niente, però non mangiano né non bevono neanche. Quindi risparmi pure.
1: Cioè, a me non mi prendi con la cucina, perché io poi mangio le mie semenze, quindi sì. Non.
2: Ricordati che Rossella è sapio sessuale.
1: Allora, raccontami qualcosa di interessante. Vediamo.
0: Sdraiati e racconta.
2: Cosa puoi raccontare?
1: Cioè, tu che tiri fuori poi il lasso della manica, capito?
0: Prego.
5: No, poi mi piace andare a ballare, vado a ballare swing, salsa, latino.
1: Però sei single. Allora, aiutiamo Marcello. Dove sei? In che zona?
5: Milano.
1: Allora, quando vengo a Milano ti porto con le mie amiche, vedrai che qualcosa.
2: Cioè, gli stai già dicendo di no, scusa, porto le mie amiche.
1: No, perché io ho deciso, io ho già messo uno
0: stop. Attenzione, Marcello, quando vuoi sono pronto a mangiare tanto.
1: Vedi, ti scrivono.
0: In amore vince chi frigge.
1: Ciao Marcello.
2: In questo caso no.
5: Ciao,
2: però.
5: Marti, buona giornata, grazie.
0: Ciao. Tieni duro.
6: Io d'estate non voglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due.

0: spazi per RDS, cari amici, noi abbiamo finito la nostra mattinata con voi. Non è vero?
1: No, abbiamo finito.
2: No, abbiamo il duello dei tormentoni.
0: Perché avevo visto Sergio, ho detto, ma possibile mai che è già finita? Va bene, no?
2: Cioè, Rossella non ha l'orologio, Rossella guarda chi arriva.
0: Guarda chi arriva, ho detto, ma è possibile, è già arrivato Sergio.
2: Se fosse arrivato Casciari, diceva, oh, bisogna andare a cena.
0: No, c'è un gioco che facciamo con voi perché vogliamo regalarvi una bella RDS bag.
3: Il duello dei tormentoni.
2: Vogliamo arrivare al duello dei tormentoni e soprattutto sapere che cosa vi ricorda quel tormentone in quel momento particolare.
0: Allora, ci saranno due ascoltatori in linea, vince ovviamente chi ne fa, chi ne indovina di più, ma
1: secondi, un secondo, difficoltà crescente, ma anche il punteggio è crescente, amici.
0: E quindi, amici, intanto prenotatevi, poi ve lo spieghiamo bene bene al 38822 38822 per fare un tuffo nel passato, il duello dei tormentoni.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
9: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
10: Ma sarà come da tradizione?
11: Meglio andare ad assaggiare.
8: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
12: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
13: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
14: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
19: C'è tempo.
18: Anche la nuova campagna, e hai?
19: Ci pensiamo dopo le ferie.
18: Il fondo straniero ci vuole comprare.
19: Valuteremo.
18: A settembre? Ma c'è un'anatra nella sala riunioni.
19: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
18: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romefutureweek.it.
20: Parliamone a settembre.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre.

0: Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
4: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: il duello dei tormentoni.
1: Alle 9.45 non solo si balla, ma ci siamo, possiamo dirlo, scannati per l'anteprima. Sì, perché sì. Il nostro Marco Bellavia ci ha fatto sentire il duello dei tormentoni in anteprima e noi ci siamo accapigliati,
2: sì,
1: subito.
2: Noi all'inizio facciamo sto giochetto, giochiamo noi al posto vostro.
1: Capito.
2: Ecco, allora conosciamo i nostri concorrenti. Partiamo da Ivan, buongiorno.
3: Ciao, Ivan. Buongiorno.
1: Ivan, come entriamo con tutta questa...
4: Ti stiamo disturbando,
1: forza, Ivan.
2: Non sei il terribile, allora?
3: No. Sì, sì, sono stato battezzato terribile, ah, che ero l'unico, okay, che piangeva e urlava.
2: Sì.
1: Allora vedi che Ivan era Ivan, certo.
4: Da dove, Ivan?
3: Chiamo da Angri, provincia di Salerno.
1: Provincia di Salerno.
4: Hanno fatto Angry Birds, il videogioco.
3: Sì, sì.
1: E dove è nata Melania, Anglicano?
2: Guarda come starnazza sta.
1: L'hanno fatto. La...
2: Vabbè. Giovanni. Giovanni.
5: Pronto, buongiorno.
2: Ciao. Salvaci tu, da dove?
5: Da Palermo.
2: Ah,
5: da
2: ecco,
5: Palermo.
2: C'è un gioco.
1: C'è un gioco, sì.
4: Dove hanno fatto Donkey Kong a Palermo.
2: Allora, amici, siete pronti? Dai, giochiamo, che allora, se no poi non c'è tempo. Allora, la prima manche vale un punto. Sei secondi a disposizione.
1: Quindi, bello ampio, andiamo.
3: Ivan.
1: Ivan, subito.
3: When love takes over.
4: Wow, bravissimo.
2: Bravissimo, Ivan.
1: Bravissimo.
2: Beh, però un punto,
4: un
2: per
4: punticino.
2: Te.
4: Shake that thing,
3: miss. Can I shake that? Ivan.
2: Ivan.
4: Attenzione.
3: Sexy lady.
4: No.
2: Vuoi rispondere tu, Giovanni?
5: No, io la so, ma non mi viene proprio il titolo.
2: Il titolo, ok.
4: Sparane uno, quello che vuoi tu.
1: Non vorrei essere scostumato.
3: Okay.
2: Era Get Busy.
4: Get Busy. Get Busy.
6: Sean Paul.
2: Tre punti che restano in saccoccia nostra. Andiamo avanti.
0: Hi, Bami.
1: Hi, yeah.
3: Ivan.
2: Ivan.
3: I'm a Barbie girl.
4: Barbie girl.
1: Barbie girl. Barbie girl.
2: In un secondo, manco l'uomo gatto. Bravo, 6 punti,
4: ragazzi,
2: per te, più uno di prima, 7 punti.
1: Ma che educazione, il nostro amico di Angri. Che finezza,
2: sì,
1: che finezza. Non è mai intervenuto per non disturbarci.
4: E per questo ti regaliamo comunque un gadget, va bene?
2: Giovanni.
5: Ma posso fare una richiesta?
4: Una richiesta?
2: Sì. Vai.
4: Attenzione.
5: Perché io tempo fa l'ho vinto una maglia, però mi avete mandato una XS, io sono con Tacciccio.
1: Caspita, ma ci manca. Vedi che delicatezza.
4: Allora, XL vuoi?
2: Adesso Bellavia si segna la cosa.
1: Te ne diamo 4 e le fondi.
2: Ti mandiamo come gadget una maglietta XXL, ok?
5: Ok.
2: Va bene.
1: Va bene.
2: A Ivan ti mandiamo tutto a te.
4: Va bene.
3: Va bene, va bene.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Questa è la tua estate con
7: tutti i pazzi con RDS.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Io, Sergio è qui, ragazzi, ve lo giuro perché l'ho visto prima.
1: Sì, sì, sì. Ma anche
2: si aggira
1: Anna,
2: per i corridoi.
1: Anna c'è
2: e la vediamo.
3: Anna si vede.
4: Buongiorno.
1: Sergio
4: buongiorno.
1: C'è ed è un fantasma.
2: Ti
1: però...
2: ha mandato un messaggio.
4: Che poi, insomma, non vederlo è, certo. È difficile.
2: Sergio ti ha mandato un messaggio con gli argomenti?
1: Sì.
4: Certo.
1: No. Ti dà fastidio.
4: L'ho ascoltato. No, sì. Non l'ho ascoltato. Mi manda su Instagram.
0: Anche a me.
4: Anche a te?
0: Sì, lo stavo vedendo prima e mi ha mandato una che dice delle cose.
2: Che cosa? Dice?
0: No, meglio di no, guarda, meglio non dirle.
4: Poi ecco, questa voglia di comunicare lui ce l'ha solo sui social, con me non parla, ma questo è tutto un altro discorso.
2: È antisocial. Vabbè.
4: Allora, oggi è l'11 settembre e quindi torneremo indietro di 25 anni. Lo faremo con chi ha dato per primo la notizia in un'edizione speciale, ovvero il nostro direttore Enrico Mentana, che tra l'altro stiamo per sentire nei suoi 100 secondi.
1: Sì.
4: E ci occuperemo di questo fatto, di questo signore che è stato multato per un bestemmione, non so se avete letto.
0: Ma
1: visto.
4: Allora, abbiamo fatto una ricerca e vi assicuro che non è la prima multa.
1: No.
2: Che
1: mai
2: prende lui?
4: Non lui, ma in generale. Non avete idea di quante multe sono state combinate.
1: Quindi faranno il condono in Veneto e a Livorno fanno il condono,
4: no,
1: certo.
4: Insomma, è ovvio che poi ci sono le regioni che bestemmiano di più. Ma tu quando, per non tirare il famoso moccolo, no? Che cosa dici? Accide in polina?
1: Sì, accide erba è tipico.
4: Accide erba.
2: Zio
4: Polino.
1: Mangia la puzzola.
4: Quella è Maremma Maiala.
1: Prego?
4: Sì, è Maremma Maiala, è classico. Ma non è una
1: parola. No, anzi, è un invito.
2: Porca trotta.
4: Porca trotta. Vabbè, insomma, parleremo con gli ascoltatori. Quindi ci sarà questo, ci occuperemo anche di tecnologia.
0: C'è Nora che aspetta. Sergio è dietro la porta e non entra. Sergio, entra!
4: Sergio è dietro la porta?
0: Sì!
4: Eccolo qua. Mi stai ammazzando il cane per
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Ben arrivato,
4: abbiamo già finito, tu arrivi
5: buongiorno.
4: Adesso.
5: Io sono d'accordo su tutto quello che ha detto Anna.
2: Sì?
5: Dopo il sarà una puntata bellissima.
4: Sì. Ecco, vabbè.
0: Grazie. L'hai sentito.
4: Signori, tocca tra poco a noi, rimanete, non molletteci prima, c'è la redazione. Voi tornate domani, no?
0: Domani
1: c'è il meglio.
4: Bene, ciao a tutti!
1: Ciao!
6: Tutti pazzi per RDS, torna domani dalle 7 alle 10.
1: Eccoci in redazione della nostra Paola Gubbiotti. Paola, buongiorno.
7: Ben trovato.
1: Grazie, andiamo con tutte le notizie, poi Mentana e quindi Anna e Sergio.
7: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. La storica leader dei radicali era stata ricoverata lunedì scorso al Santo Spirito di Roma per una insufficienza respiratoria. Petrolio a $108 al barile. I prezzi di benzina e gasolio registrano nuovi record ai massimi da 4 anni e mezzo. Senza il taglio delle accise, prorogato dal governo fino al 17 settembre, il gasolio raggiungerebbe i 2,363 euro al litro. Oggi sulla rete stradale sfiora i 2,2 euro. Nuovi interventi la prossima settimana, annuncia Giorgia Meloni in un video, via libera ad una norma per l'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas.
8: Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori.
7: I mercati con agi.it aprono positive, le borse europee a Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,6% e siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
9: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. La notizia della morte di Emma Bonino ci porta al cospetto di una figura che è stata straordinaria in un gruppo di pochi che sono stati straordinari, da Marco Pandella ad altri. Ma Emma è stata evidentemente accanto a Pannella l'altra figura dominante del movimento.

0: Movimento Radicale Italiano, composto da pochi, pochissimi, a volte odiati, a volte tenuti ai margini, ma che hanno cambiato più di qualsiasi altro la società italiana. Se c'è il divorzio, se c'è la possibilità dell'interruzione della gravidanza, se c'è tanto altro, lo dobbiamo alle lotte, a volte scomode, a volte urtanti, ma sempre indispensabili, dei radicali. E la presenza laica di Emma Bonino non si è fermata a questo fino agli ultimi anni, ma è la coscienza, è l'immagine, è quel che ci trasmette, quello che ci ha trasmesso, che non possiamo dimenticare. Ripeto, l'Italia era molto diversa prima di loro, è cambiata grazie a loro, pochi indispensabili. Ciao Emma. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È venerdì 11 settembre 2026, 10 minuti, buongiorno, Vucco, voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a mezzogiorno staremo insieme, siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
3: E dove c'è Sergio Topolone Fiscia.
2: Con Severini Regina.
3: Aspetta che prendo Nora, che facciamo salutare anche Nora.
2: Sì, prego Nora, vieni. Nora Jones.
3: Eccola, la facciamo vedere, la perché mascotte. Tutti dicono, ma cos'è quel peluche dietro?
2: Nora Jones Pettinelli. Non fare così, che c'è il regalone, c'è la sequenza, che non fare così, dai, non fare così.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: estate 1996.
1: Chi qua? 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: mamma non mamma, chiudo l'appuntamento con la sequenza fissata 4 in fila senza interruzioni questo venerdì 11 settembre alle 10.14 qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Ricordo il gioco della margherita che dovevi strappare,
0: certo,
1: i petali.
0: Mamma non mamma,
1: mamma non mamma, dai, lo facevamo quando eravamo bambini. Tu l'hai mai fatto?
0: Sì, l'ho fatto.
1: Lo fai ancora?
0: No.
1: Ha smesso, vabbè. State con noi oggi 11 settembre, lo ricorderemo insieme a Enrico Mentana.
2: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate!
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi

0: Volentieri, perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè? Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
1: Con Samob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Salutato dagli giudici di X Factor ieri sera Achille Lauro, con passione soprattutto dall'unica donna dei quattro.

0: 104 su RDS, l'11 settembre, 25 anni fa, alle 14:52, ora ovviamente italiana, chi era su Canale 5 a vedere la soap opera Vivere, vide questo.
1: Buonasera telespettatori del TG5, un'edizione straordinaria, forse lo sapete già per il più incredibile, inconcepibile, grave attentato, molteplice attentato forse della storia. Due aerei hanno colpito le torri gemelle, due aerei hanno colpito le torri gemelle di New York e hanno provocato sicuramente moltissime morti.
0: Questo era Enrico Mentana, che tra l'altro nella concitazione aveva lasciato il microfono sul tavolo e se l'è messo in diretta. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno,
3: grazie di essere con noi.
2: Mi sto mettendo il microfono,
0: quello era su. Te lo ricordi precisamente quel momento, Enrico?

0: beh, certo, ovviamente, no? Se lo ricordano tutti, ha dovuto fare soprattutto, è stato diverse ore ovviamente in onda, e mi ricordo che ero a prendermi un gelato e quando mi ha fatto un collega che mi ha detto: guarda, è successa una cosa carina, un aereo, penso un Cessna, una roba di questo genere, ha colpito una delle torri gemelle e c'è fumo, ma insomma ne parlava come di un episodio di quelli che erano normali.
1: Eri al
0: Poi,
1: Palatino,
0: ovviamente,
1: eri in redazione al Palatino a Roma?
0: no, no, no, no, ero fuori, ero nel centro a Roma. E poi è arrivata la notizia del secondo aereo, e quindi si è capito che non c'era né caso né guasto né incidente, ma era attacco deliberato, era un'azione pianificata. E allora, in 3 minuti, al Palatino, che è il centro di produzione di Mediaset, e dopo pochi minuti ero in onda, appunto, il tempo veramente di mettermi la cravatta. Ed ero in onda e arrivavano quelle immagini terrificanti che tutti poi ho dovuto mostrare, che tutti abbiamo visto, che tutti sappiamo. Ed era una pagina sconvolgente perché c'è una caratteristica, che quella è la prima volta che viviamo in diretta, che l'umanità vive in diretta un evento di questo tipo. Sulle storie ne abbiamo tante, attraverso le immagini poi abbiamo rivisto tante cose, ma è la prima volta che avveniva un attacco, un attentato visibile in diretta. E una cosa, era stato pianificato proprio per questo, cioè si è scelta proprio la parte più illuminata dello skyline più famoso del mondo, che si sapeva essere H4 illuminato da telecamere di ogni tipo, per compiere un attacco che era evidentemente nei confronti non soltanto dell'America, ma di quella parte di mondo che si illuminava.
1: Senti Enrico, il cronista racconta i fatti che vede, tu ti sei trovato di fronte a uno scenario inimmaginabile all'epoca e anche io ho cercato dei pezzi della tua lunga diretta e non si sapeva chi poteva essere stato e anche tante poche ipotesi sono state fatte. Era veramente, anche tu eri sbigottito di fronte a quello che vedevi, pur avendo un'idea di quello che poteva essere stato.
0: Certo, no, ma perché guarda, ti dico qual era la cosa che non si poteva dire, ma che era tutto. Perché noi non sapevamo quanti altri aerei sarebbero spuntati fuori, che cosa stava succedendo a New York, in quella parte, la sponda orientale degli Stati Uniti, oppure se stava succedendo qualcos'altro da qualche altra parte. Quando sarebbe finito il ciclo di attacchi? Perché noi abbiamo saputo delle 2 torri gemelle e quindi di 2 aerei, poi si è saputo del terzo aereo al Pentagono, poi si è
1: Poi
0: saputo del
1: del
0: quarto
1: quarto.
0: aereo. Ecco, e quanti erano questi aerei dirottati? E cosa stava per succedere? Cioè, eravamo nel pieno di una storia di cui non conoscevamo, oggi sarebbe il plot, no? Non conoscevamo la sceneggiatura, non la conosceva soltanto chi ha architettato quell'attacco, Bin Laden e i suoi, no? E sapevamo cosa stava succedendo. Simboleggia tutto questo, quell'immagine terrificante per la sua normalità terribile che abbiamo visto tante volte, cioè di Bush, il presidente americano, era in visita a una scuola di bambini,
1: Sì. Glielo
0: no? E gli arriva uno accanto e gli
1: dice
0: dica all'orecchio
1: all'orecchio,
0: quello che
1: sì.
0: sta succedendo, e quello fa una faccia che è quella che faremmo tutti noi. Ma che capire come siamo stati, il mondo intero, a cominciare da un potente del mondo, presi di infilata, di sorpresa, una cosa che sbigottisce proprio perché era inimmaginabile.
1: Io credo che sia forse la diretta più difficile che hai fatto nella tua vita, Enrico, quella, no?
0: Non è, non, sai, con voi non posso fare finta. No, non era la più difficile, è la più difficile per questi aspetti sconvolgenti. Non era la più difficile perché arrivavano tali e tante immagini, perché questo succedeva nel centro del mondo, anche dal punto di vista mediatico, come a New York, dove non esiste una via che non sia illuminabile in secondi da telecamere di ogni tipo. Quindi in realtà c'era una tale messe di notizie che arrivavano tutti insieme che non avevi neanche il tempo di porti il problema, dovevi soltanto governare il flusso.
1: Sì.
0: La difficoltà è quando non c'è niente, quando arrivano le notizie non di che si tratta. Li avevi davanti, certo, avevi l'angoscia che stava sopra. Cosa sta succedendo? Chi sta muovendo questo? Tutto questo?
1: Beh, erano tanti interrogativi che non avevano nessuna risposta. L'unica cosa che possiamo sperare è che non succeda mai più una cosa del genere. Enrico, buon lavoro. Oggi è una giornata dura, non c'è più Emma Bonino, insomma, è ovvio che parlerete anche dell'11 settembre, quindi è una giornata.
0: Oggi. No, ma c'è tanta. Guarda, io poi te lo devo dire, vi devo dire la verità, perché siamo amici con te e con chi ascolta ADS da decenni. In realtà le rievocazioni nel televisore tento a farle il meno possibile. Perché
1: no, le fatte da noi stamattina. Cioè, vabbè, però ce ne sono.
0: Lo riservo a te e non sto a te perché non sei giustamente, cioè.
1: Va bene.
0: Chi ti affianca. Quindi vi saluto e vi dico buon lavoro.
2: Grazie.
1: Buon lavoro a te, Enrico.
0: Del resto ci sentiamo tra poco.
1: Tra mezz'ora.
2: E grazie di essere stato con noi.
1: Ciao, grazie.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: Novità.
4: Novità RDS. Elisa Kintsugi.

0: grandissimo Michael Jackson. Alle 10.39 di questo venerdì 11 settembre qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Andiamo a Venezia, è andata su tutti i giornali questa notizia, sì, di questo ragazzo in motorino che ha evitato all'ultimo istante un pedone distratto che attraversava la strada, sì, e non lo ha colpito, quindi ha avuto dei riflessi prontissimi. La, sì, colpa non era di chi portava il motorino, ma, sì, di chi attraversava la strada senza guardare, e ha lanciato quello che si chiama un moccolo, un bestemmione. Sì. Lì c'erano, sì, i carabinieri, sì, ed è stato multato. Voi direte, vabbè, ma insomma, no, è la legge, parla
0: la
1: chiara.
0: Legge parla chiaro.
1: La legge parla chiarissimo.
0: Una doppia beffa, diciamo. Ecco,
1: poi ce ne sono altre, ce ne sono molte altre di episodi del genere, ve le raccontiamo, fermi lì. L'energia per il

0: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'1.
1: Con Party RDS.
2: Spesa gourmet online. Lo fai da Conad. Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di

0: più su spesaonline.conad.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli.
15: E a te che puoi immergerti nelle tue passioni.
14: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Incredibili per imprecazioni e bestemmie multate. Sentirete cosa è successo in Italia. Certo, se ti pesi in dito con un martello.

0: dire scimmiotta la natura?
1: Certo.
0: Coldplay Adventure of Lifetime alle 10.51 di questo venerdì qui con Anna e Sergio su RDS.
1: Il fatto accaduto a Venezia, sì, di questo ragazzo multato per aver evitato e salvato la vita a un pedone, perché mentre passava poi gli è arrivato multato,
0: sì,
1: è uno dei tantissimi episodi che abbiamo raccolto e che riguardano proprio le bestemmie.
0: Eh sì, ne abbiamo tantissimi. Allora, intanto parliamo di questo, che è la doppia beffa di Trieste. Un automobilista triestino riceve un verbale sul parabrezza per divieto di sosta dai vigili urbani. Alla vista della contravvenzione perde la calma e impreca ad alta voce proprio davanti agli agenti ancora presenti sul posto. Risultato: gli agenti gli staccano sul momento un secondo verbale da 102 euro per bestemmione in luogo pubblico.
1: Due multe ha preso, una seconda.
0: Così impara. Saunara, provincia di Padova, il comune con l'ordinanza antimoccolo. Nel comune padovano di Saunara, il sindaco decide di inserire un divieto esplicito di bestemmia e turpiloquio direttamente nel regolamento della polizia urbana. L'ordinanza prevede multe fino a 400 euro per chiunque bestemmi nell'area parco giochi, nei bar o vicino alle scuole, con lo scopo dichiarato di tutelare ovviamente l'educazione dei minori.
1: E che bella cosa, bravo, facciamolo anche a Roma, a Milano.
0: Anche i maggiorenni bisognerebbe educare, non
1: tutti,
0: solo i minori.
1: Tutti.
0: L'imprecazione alla festa di paese: durante una sagra paesana estiva, un uomo viene colto in flagrante dai carabinieri dopo aver imprecato ad alta voce a degli stand gastronomici. Nonostante la giustificazione di un momento di rabbia causato dalla ressa, la pattuglia applica rigorosamente la norma e gli eleva una sanzione di oltre 200 euro.
1: Però sono andati con la mano pesante, generalmente di 102, ecco.
0: Esatto. Poi parliamo di questo caso meraviglioso, il piccione di Livorno.
1: Dai,
0: un uomo seduto al tavolino di un bar in pieno centro a Livorno sta finendo di fare colazione quando un piccione lo colpisce in pieno dall'alto, imbrattandogli la giacca nuova. Preso dalla stizza, l'uomo impreca a voce altissima, richiamando l'attenzione dell'intera piazza. A pochi metri di distanza c'è una pattuglia della polizia municipale. L'aggravante dell'animale non basta a risparmiarvi una sanzione immediata di 102 euro.
1: Allora, anche se vai a fare banco, ma ti è successo a Padova, un cliente ha tentato tre volte di prendere i soldi dalla macchinetta, poi alla fine, come sempre succede, se metti il PIN errato, per tre volte il sistema si blocca. Quindi bestemmione,
0: eccolo.
1: C'erano i carabinieri lì vicino, ha detto: bene, adesso come la paghi sta multa che non puoi nemmeno prelevare, che non sei fermato in
0: banco?
1: Ma è successo anche a un operaio impegnato, sì, nella ristrutturazione di una facciata, che si è schiacciato un dito con il martello, cioè uno, proprio il moccolo è arrivato,
0: sì,
1: quasi inevitabile. C'erano sotto l'impalcatura dei carabinieri che hanno detto: scendi,
0: ecco,
1: e ti multiamo,
0: sì,
1: cioè senza pietà. Dunque, noi ci siamo anche chiesti, pur non
0: questo perché il Signore ti punisce. Quando dicevano
1: il Signore ti punisce,
0: c'è il carabinieri dietro,
1: sempre. Dunque, non esiste una rilevazione ufficiale dell'Istat sulla bestemmia, ma dal punto di vista culturale, linguistico e delle indagini sul linguaggio colloquiale, il primato spetta indiscutibilmente al Veneto, seguito dalla Toscana.
0: Infatti avrei detto Toscana, ecco.
1: Prima il Veneto e la Toscana.
0: Sì, perché il Veneto è tipo un intercalare.
1: Esattamente, sì, ma sì, anche Toscana, che sono però creativi e elaborati.
0: È come Inchia da noi, siamo.
1: No, ma lì proprio
0: non è
1: una parola.
0: Dico, non se ne accorgono neanche,
1: no,
0: lo buttano
1: non
0: giù.
1: Se ne accorgono neanche. Seguono Lombardia, Umbra e Marche. Lo sapete perché proprio Veneto e Toscana? La regione storica socio-religiosa. Entrambe le regioni hanno avuto per secoli un rapporto molto intimo, diretto e talvolta conflittuale con le istituzioni ecclesiastiche. Lo Stato Pontificio confinante nel caso della Toscana e la forte presenza parrocchiale nella società contadina veneta. Quindi era proprio la presenza dei preti che istigavano la bestemmia. Non si bestemmia, non si può fare, venite multati. Quelli che vi abbiamo raccontato sono solo alcuni degli episodi, che sono numerosissimi in Italia, avremmo potuto parlarne per ore e ore. Però, siccome non si può bestemmiare, fate conto di avere un bambino davanti, non si bestemmia e non si dicono parolacce. Se vi schiattate il mignolino,
0: morite in silenzio in un angolo senza disturbo.
1: Io voglio sapere quali sono le espressioni consentite che tirate fuori.
0: Sì, perché poi ci sono un sacco di varianti, no?
1: No, ma non parliamo di

0: Adesso senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
1: La tua estate è piena di ricordi.
0: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Ritorniamo in redazione RDS, buon pomeriggio a Cristiano Di Cosimo.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Le news, quelle principali dall'Italia e dal mondo.
5: La scomparsa di Emma Bonino, una vita in prima linea per i diritti civili, per la storica leader dei radicali che si è spenta all'età di 78 anni. Cordoglio da tutto il mondo della politica, il governo prepara i funerali di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, la ripresa delle attività quando i gestori rimuoveranno l'amianto negli impianti e adotteranno misure per le polveri sottili entro i limiti di sicurezza, scrivono i giudici. Riflessione e memoria. L'11 settembre fa parte della vita di molti anche da questo lato dell'oceano, anche dopo 25 anni. Gianluca Teodori.
6: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have
7: forse l'origine delle grandi paure collettive del terzo millennio. Un risveglio brusco oppure l'ingresso in un mondo ignoto, in un futuro incerto. L'11 settembre, 25 anni dopo, è forse questo. Le torri gemelle erano l'Occidente, erano una foto da viaggio, erano la cartolina, erano cinema. Divennero la diretta TV del surreale e dello sgomento, quel tempo sospeso che si fatica a capire, anche se appare tutto terribilmente chiaro. Ancora oggi gli aerei che si perdono nel corpo delle torri, esplodendo fuoco e fumo nero, sembrano effetto da intelligenza artificiale. Altre paure seguirono, col terrorismo che colpì in Europa rendendo tragedia vacanze o giorni normali, con le crisi economiche e climatiche, col Covid che tenne il mondo sotto chiave, con la nuova guerra dei droni. Ma chi c'era allora non ha dimenticato, perché dimenticare non si può anche se siamo nel 2026. La prima delle grandi paure arrivava nel pomeriggio italiano, la mattina di New York e Washington, una bella giornata di sole, fino a quel momento.
5: Tasso di occupazione record al 63,1% nel secondo trimestre, dati Istat. Lo sport, dopo la 3 giorni di Champions, torna alla Serie A, quarto turno, alle 20.45 l'anticipo è Venezia-Fiorentina. Domani apre alle 15 Genoa-Frosinone, Grifoni ancora a 0 punti, il tecnico De Rossi.
8: Al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene, dobbiamo muoverci e muovere la classifica. Un pizzico di pressione serve, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
5: MotoGP, Gran Premio di San Marino, Marc Marquez il più veloce nelle prime libere, precede Bezzecchi e Fernandez. Tennis, US Open, la finale femminile, domani vedrà opposte le prime due al mondo, la bielorussa Sabalenka e la kazaka Rybakina. Questa è RDS.
9: C'è Melania Grimano oggi ai peggio di RDS.
4: Eccoci,
9: Melania.
4: Grazie.
9: Benvenuta.
4: Giovanni Vernia, buon pomeriggio. Vernia. Ciao,
10: ciao, ciao.
9: Lo conoscono tutti così. C'è Luca Berardinelli in regia.
11: Grazie ragazzi, siete grandissimi, grandissimi.
9: Luca finalmente parla. Vedi?
4: Ma a volte dipende dal programma, cambia voce, Luca, incredibile.
9: Perché noi abbiamo Giulio Caproni che ride sì. sempre. Poi ci abbiamo Caddy Cadente
12: ciao.
9: Che saluta. E noi salutiamo lui sempre perché ci ascolta tutti i giorni sì. lì da dove è in convalescenza, ma si sta rimettendo. E poi abbiamo Linda Gravina che fa gli urletti. Però Luca non l'avevamo ancora sentito.
4: E c'è anche lui, anche i Dead or Alive su RDS.
13: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le

0: Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, Melania Grimano, Giovanni Vernia su RDS nella versione special oggi dei peggio di RDS fino alle 2, poi arriva Petra, aveva un piccolo impegno, Luca Berardinelli è in regia e ha selezionato. Ragazzi, ci sono un sacco di VIP che se la tirano proprio.
1: Eh beh sì, dai, eravamo sui selfie, no?
0: Sì, sì, l'abbiamo sgamati tutti. E allora questi qua io li userò contro di loro perché è materiale che posso ovviamente usare a mio vantaggio.
1: Puoi utilizzarlo?
0: Ne abbiamo selezionati solo due.
1: Va bene.
0: Solo due su tutti. Voi state lì, sentite questa gente qua come si è comportata.
2: Sì. Ciao ragazzi, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Una volta in aeroporto a Linate,
0: sì,
2: nel gabbiotto per fumatori, c'era il comico.
0: E si è capito, no?
2: Che a me comunque non fa ridere, vabbè.
1: No.
2: Entrarono degli altri signori a fumare, gli chiesero molto gentilmente, diciamo in modo molto veramente cordiale, un selfie. Lui fu veramente sgarbato.
1: Sì. Ma chi?
2: Disse no, sono qui lui, per fatti miei, per piacere, lasciatemi stare.
1: Lui,
0: questo comico fumatore.
2: Va.
1: Ok, comico fumatore, comico però fumatore. Non fa ridere, diciamo. Ok.
0: Lui dice che a lui non lo faceva ridere, però
1: che peccato, però
0: sgarbato. Beh, tu l'hai capito ovviamente.
1: Sì, adesso ho capito chi è.
0: Sì, è chiaro.
1: Da quell'indizio che mi hai dato proprio adesso.
0: Allora, sì. Se voi ascoltate di nuovo questo messaggio con l'accendino acceso e in inchiostro simpatico, e okay, vedete che viene fuori il nome.
1: Va
0: come
1: bene.
0: Quest'altro per esempio. Senti.
3: Ciao ragazzi, allora,
1: ciao.
3: Io chiamo da Lecce, mi chiamo Chiara.
0: Sì, Chiara.
3: E sono stata delusa da, cioè,
0: beh,
3: l'ho fermata, l'ho incontrata qui a Lecce in una farmacia. Io non sono solita chiedere selfie, però siccome piaceva una mia amica tantissimo,
1: sì, giusto,
3: gli ho chiesto gentilmente, ho detto ti faresti una foto con me?
1: Lei
3: mi ha risposto tutta un po' scocciata, sì signora. Poi durante la foto ha fatto un sorriso falso, poi è tornata seria. Io ci sono rimasta malissimo,
1: no,
3: perché
1: falsa,
3: nemmeno un sorriso
1: falso,
3: vabbè, no, mi dispiace. Sicuramente non l'avrebbe fatto.
0: No,
1: ha nominato due persone.
0: Non l'avrebbe mai
1: okay,
0: fatto.
1: Ok, due donne però.
0: Però sono chiarissimi.
1: Ok, cantanti, si credo. Sa. Non lo so, dico io.
0: Come fai a dire cantanti?
1: No, così penso.
0: Qual è l'indizio che ti ha fatto capire, Sherlock?
1: Non lo so, dai miei informatori
0: adesso,
1: qui mi dicono che forse erano due cantanti. Non lo so,
0: Li abbiamo messi perché ovviamente. Ma voi vi credevate che facevamo nome e cognome così? Ma ragazzi,
1: ma secondo
0: ma su,
1: voi
0: ma
1: abbiamo mutuo da pagare.
0: Ma abbiate pazienza, ma non si fa. Dai.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi.
2: Tu mi apri il cuore. Sei un fiore tardivo come me.
0: Olivia Rodrigo. Stupid Song.
2: Stupid Song.
0: E Achille Lauro, per noi.
3: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ha voluto bene.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Finisce così. Allora, ciao Melania, abbiamo finito
1: ciao
0: la nostra
1: Giovanni.
0: Prima ora.
1: Sì, no, non è vero,
0: prima
1: Giulio
0: ora e
1: Brescia,
0: mezzo,
1: no.
0: Prima ora e mezzo.
1: Prima ora e mezzo, serenamente. Noi serenamente andiamo fino alle 14, devo dire che vi state sfogando sui selfie.
0: Si scrivono insomma fuori i nomi, ma cosa vi fa pensare che noi siamo così
1: gossipari?
0: No, non ci piace.
1: No, noi il gossip per niente proprio, guarda. No, effettivamente
0: anche
1: è stato
0: se
1: bello.
0: Fa bene alla salute, no?
1: Fa benissimo, lo spieghiamo tra poco il perché,
0: sì,
1: dopo
0: sì,
1: quattro
0: sì.
1: Successi in fila.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
3: Summertime. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RRTS.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400€ oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
11: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
13: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi e

0: efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Le 13.23 su RDS, buon pomeriggio amici. Allora, vi immaginiamo tra mille impegni, allora rilassatevi, la musica la mettiamo noi, quella giusta, anzi, la mette Maurizio Rocca, 4.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Vasco.
1: Come?
0: Senza parole, basta così, basta parlare di gossip con Melania Grimano e Giovanni Vernia. Oggi abbiamo fatto tutto gossip, anzi a proposito di gossip.
1: Che è successo?
0: Oh, ma guarda che sto facendo
1: Non importa, non mi offendo, vai tranquillo, vai sereno.
0: Aspetta, no, me la dedico da solo, guarda.

0: Sì.
1: Io.
0: Faccio schifo sempre, scusami Melania.
2: Vai tranquillo.
0: Anzi, Mel, così è più veloce. Sai che quando
2: sbrigativo,
0: c'hai un neurone solo che lavora, non puoi riempirlo
2: ti
0: con
2: capisco,
0: troppe informazioni.
2: Ti capisco.
0: A proposito di gossip, tra poco ve ne diciamo una che ma... veramente,
2: Ma sei sicuro di poterla dire?
0: Oggi
2: si
0: è
2: può
0: tutto
2: dire?
0: Gossip.
2: Sì?
0: Sì.
2: Dai,
0: sì, sì.
2: Tra poco
0: dai,
2: la sganciamo, vai.
3: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time canale 31.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
7: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shesir, crocchette gatto, 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
7: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon, solo Dark Planet. Dark Planet!
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché l'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Siete su RDS, c'è Melania Grimano.
2: C'è Giovanni Vernia.
0: E tra poco c'è il gossip. Un altro gossip di un personaggio famosissimo.

0: Renegades, ex ambassadors, mica quelli di ora. Noi abbiamo gli ex ambassadors, c'è la Melania Grimano, c'è Giovanni Vernia, ci chiedono, ma che fine ha fatto Petra oggi? Petra, adesso vi diciamo dov'è andata.
1: Dov'è?
0: Adesso arriva, però è andata tutto ieri e tutto stamattina in Val d'Orcia.
1: Ah, anche lei?
0: In Val d'Orcia dove sta cercando di imboscarsi all'evento del settembre di quest'anno.
1: C'è un matrimonio incredibile, ci sarà un matrimonio incredibile, no?
0: Il 25 si sposano e Damianino si sposa e
1: Damianino si sposa
0: finalmente. Damiano, Davide, Dove Cameron si sposano.
1: Ok.
0: Sposeranno in Val d'Orcia e a Castiglione del Bosco.
1: Che bello, un bellissimo posto, no?
0: C'è questa salita tremenda.
1: Siamo in Toscana, giusto?
0: Sì, siamo in Toscana e lì c'è questa. Io la conosco perché lì passa l'eroica.
1: È un cammino che si fa in bici, no?
0: Sì, è una cosa che si fa in bici, con le bici d'epoca e tutto. C'è questa salita di Castiglione del Bosco che niente.
1: Che leggera, né?
0: La fai a piedi, si fa a piedi. E quindi la conosco, quella zona è molto bella, c'è questo hotel molto molto lussuoso e loro si sposano proprio lì. Cioè, pare che sono passati prima da Taormina a fare sopralluoghi,
1: sì,
0: poi Puglia. Però hanno scelto Castiglione del Bosco nella Val d'Orcia. E intervistato, sai perché ha scelto questo posto, Damiano?
1: Perché ha scelto?
2: Cause I'm Italian! Yeah.
1: Beh, lui italiano ha detto facciamo un matrimonio, ovviamente a casa mia ci sta.
0: Cioè, ci sono anche indiscrezioni su quello che abbia esclamato appena visto il conto di
1: che
0: questo,
1: ha detto?
0: Del catering.
1: Ha
0: detto,
2: oh mamma mia!
0: Però a lei piaceva tanto sto posto qua e quindi ha detto vabbè.
1: Dici che hanno problemi di soldi? Non credo.
0: No, si sa, se continuiamo così, prima o poi. Però adesso si riuniscono.
1: Ah, che bello!
0: I Måneskin si riuniscono e prima di Sanremo.
1: Addirittura.
0: Perché De Martino ha detto si riuniscono a Sanremo.
1: Perfetto, bella notizia questa.
0: Ma la band sarà proprio fra gli ospiti più attesi qui a questo matrimonio il 25 settembre.
1: Ok, ma suoneranno anche loro?
0: È quello che ci stiamo chiedendo tutti. Cioè, a questo punto qui, no? Se tu sei Måneskin,
1: sì,
0: cioè sei il Måneskino e ti sposi con la band presente,
1: sì.
0: Chi suona al matrimonio?
1: Chi suona?
0: Questa è la domanda, perché come fai? Lì c'è l'ansia da prestazione.
1: Beh, effettivamente. Ma poi karaoke, cioè karaoke.
0: Come lo fai?
1: Oppure non lo so, calabresella mia, cioè puoi fare questi pezzi un po' così.
0: No, se ai matrimoni si suona tanto più bella cosa di Eros Ramazzotti.
1: Ah, è vero, poi?
0: Quindi loro la faranno rock. Se suonano loro la devono fare tutto rock. Oppure, capito? Mammici, ma quando arriva la torta fatta dai Måneskin, secondo me è più bello. Cioè, la vedi rockettara?
1: Sì.
0: Chissà, se avete delle idee,
1: proponiamole, dai. Ok,
0: dai.
1: Quindi, dopo i me contro te, anche i Måneskin al matrimonio.
0: Måneskin al matrimonio. Che blavit che fanno, eh? Arietta, Angelina Mango.
1: RDS. Ma quanto è piccola sta cosa?

0: bella vita.
1: Bella, bella, bella, che bella vita, Ariete, Angelina Mango, Melania Grimano. Che adesso niente.
2: Che faccio? Vado?
1: No, aspetta un attimo, vediamo, vediamo. Intanto c'è un vocale.
3: Sì, ciao, sì, Giovanni, anch'io sono pratica dell'eroica perché mio marito va sempre a fare le fotografie. E quando era più piccolo mio figlio, io e lui ci si rompeva le scatole. Abbiamo cambiato tutti i cartelli dei percorsi, abbiamo fatto sbagliare tutti quelli in bici.
2: Ma dai, che birichini, ma dai!
1: Però già sono oltre 100 km, pensa coi. Quei cartelli invertiti.
2: Sì, ma non si fa sta cosa, amici.
1: Vabbè, però è bello, però è bello. Cioè, c'è gente che dove si va? Dai destra.
2: Ma scusa, già eroica, poi cambi pure i cartelli.
1: Maremma cartella.
2: Vabbè. Maremma cartella.
1: E poi non è Maremma lì, adesso si arrabbiano, non è Maremma quella. Poi, chi è?
2: Chi è?
1: Un attimo vado a vedere chi è.
2: Vai,
1: chi è?
2: Apri un po'.
1: È Petra.
2: Ah, allora sì? Devo andare via.
1: No, stai, Melania, non so.
2: Va bene.
1: No, c'è Melania, non servi. Ah, dici che...
2: Ma che succede?
1: Ah, non t'hanno fatta, t'hanno scoperta. Lì nella Val d'Orcia, t'hanno beccata davanti all'hotel.
2: Ma
1: dice
2: chi
1: che
2: Petra?
1: L'hanno beccata, che era appostata lì coi binocoli da una siepe. Stavi guardando lì i preparativi.
2: Stava
1: sì.
2: Guardando, vero?
1: Curiosona. Sì. Ti interessava il buffet? Vabbè, non lo sapevamo. non sei convinta. Dice
2: quindi...
1: che non è convinta del buffet, è tornata qua. Ed è tornata qua.
2: Ok, quindi me ne vado?
1: Perché non sei convinta? Ah, perché non ci sono i fritti? Dice che non ci sono i fritti e quindi non è convinta, è tornata in onda.
2: Buon gustai a Petra, ma senza fritti.
1: La facciamo entrare, che dici, Melania?
2: Falla entrare, Petra, dai.
1: E allora, grazie Melania di essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie Gio.
1: E ci vediamo alla prossima, tra poco, il peggio più peggio con Petra Rejan. Grazie Luca Gabardinelli. Ciao.
2: Baci, ciao.
4: Tra poco,
5: tra poco.
4: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Prima di andare via ancora un salto e un saluto in redazione RDS, buon pomeriggio a Cristiana Di Cosimo.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Buon pomeriggio, il governo.

0: fino al 17 settembre il gasolio sfiora i 2,2 euro sulla rete stradale. Michele Marsiglia, presidente Federpetroli.
1: Bene tutti gli sforzi del governo per quanto riguarda lo sconto accise, ma non è la giusta politica economica e direi energetica da attuare. Andare di settimana in settimana comporta solamente un danneggiamento per le casse dello Stato. Bisogna intervenire su una politica energetica che in Italia manca, dove tutta la filiera deve essere esaminata.
0: RDS Green, Guido De Santis.
2: Una realtà nata dopo la tempesta Vaia del 2018 che ha colpito quasi tutto il nord-est d'Italia e che trasforma il legno degli alberi abbattuti in prodotti di design, promuovendo un modello di economia circolare. Federico Stefani, presidente e cofondatore di Vaia.
3: Siamo riusciti a piantare 200.000 alberi, oltre 150 ettari. Ha portato valore tre volte nel recupero della materia prima e nella propria valorizzazione, nel coinvolgimento delle comunità locali e nella rigenerazione dei territori. Bisogna creare diversità. Stiamo cercando di portare questo valore sul territorio.
2: Un percorso che oggi prosegue anche in Puglia.
3: Abbiamo studiato l'ulivo, abbiamo studiato come valorizzarlo e insieme all'Università di Trento abbiamo costruito un nuovo materiale, Olive Matter, 80% ulivo, 20% polimeri bio-based. Abbiamo dato nuova vita a quel legno d'ulivo. Oggi è un nuovo materiale. Abbiamo coinvolto filiere italiane per costruire relazioni e valori su questo territorio.
2: RDS Green torna domani alle 14:57.
4: Chi è? Chi è?
5: Sono io, Gio, sono Petra, mi fai entrare?
4: Ah, Petra, sei venuta per fare la puntata?
5: Ah, Petra, sì, certo, devo fare la puntata.
4: E va bene, facciamo la puntata, ma non andava bene Melania, secondo te?
5: Guarda che se vuoi adesso la chiamo e resta qui per sempre.
4: Perché secondo me andava molto bene.
5: Che ringrazio, grazie Mel, grazie per aver retto queste due ore senza di me, con Giovanni Vergna.
4: Aver retto queste due ore, non ti apro, dai, non ti apro.
5: Dai, aprimi, dobbiamo fare il peggio più peggio.
4: Sai che questa scenetta proprio me la sto immaginando proprio. Siamo bravissimi a recitare,
5: Ho fatto l'actor studio io in queste due ore che sono mancata.
4: Dai, sponsor.
6: Questo programma è offerto da
4: FacciPlanner.
5: Sì.
4: Il nuovo professionista del settore che ti aiuta a riprendere il tran tran dopo le vacanze al 100%, ma con calma.
5: FacciPlanner. Perché poi se no.
4: È il tuo, vero, questo professionista?
5: FacciPlanner.
4: Stai iniziando un po' lento.
5: Capito, ma una volta.
4: Sei tornata dalle ferie.
5: Capito, Verde, ma una volta. Non è che tutti i giorni. Una volta è successo. Ognuno. Sigla!
4: Quanto le do fastidio!
5: Mamma mia!
4: Chi c'è?
5: Sono mancata,
4: Sì. Perché? Perché? Mai?

0: Sam che ripete proprio pedissequamente la sigla.
1: Pappagallo.
2: Giovanni,
0: sei un po' più facciocca di Melania.
1: Di Melania sono più facciocca. Giovanni Verri.
3: Che sbaglio lavorare con Giovanni Verri.
0: È un vero sbaglio, lo dico anche io. E c'è Giulio Caproni in regia. Grande Giulio, c'è anche la trombetta fuori dal finestrino.
1: È un tuk-tuk.
0: Un tuk-tuk.
1: Adesso gira col tuk-tuk lui. Ha abbandonato il camion.
0: Non mi dire Bali, perché guarda che Bali è. Se mi dici
1: no,
0: Bali.
1: I tuk-tuk sono in Thailandia, quindi Bali non ci sono.
0: Non sono a Bali tuk-tuk.
1: No, i motorini ci sono. Tuk-tuk niente.
0: Niente tuk-tuk. Vabbè.
1: No.
0: Allora, siamo pronti per partire con questa puntata? Mica tanto.
1: Prontissimi.
0: Non sembriamo prontissimi, però. Ma... Ah, tu sei prontissima, eh?
1: Io sì.
0: Va bene.
1: Io sono fresca.
4: Più peggio di

0: questa sì che è musica.
1: L'ha portata Pietro Loregiani in persona.
2: Certo.
1: Hai mangiato, Pietro?
2: Purtroppo non l'ho fatto in tempo.
1: E allora pronti? Fritto misto!
2: Oh, dai, che ci voleva!
1: Allora, di cosa parla il fritto misto di oggi? Vediamo un po'.
2: Parliamo innanzitutto della sanità, perché attenzione, dal 15 di settembre cambieranno i tempi per prenotare le visite e gli esami. Ci saranno 10 giorni per le urgenze.
1: Sì.
2: Ok?
1: 10 giorni.
2: Sì, per quelle con la U.
1: Le 30 ricette urgenti sono con la U.
2: Con la U, 10 giorni. 30 giorni per le ricette brevi. Quindi quelle con la B.
1: Sì.
2: Ok? Quindi insomma in qualche maniera cambiano i codici di prenotazione e i tempi di attesa.
1: Quindi U urgente, B urgente, breve,
2: breve,
1: D c'è anche la D differita,
2: D,
1: e
2: certo.
1: Poi c'è la P. Prega per
2: la
1: noi.
2: P?
1: Prega per
2: la
1: noi.
2: P non mi sembrava.
1: Oppure P pomeriggio se vai da privato. Se
2: anche
1: vai da privato,
2: subito, la trovi subito.
1: Subito,
2: cioè è subito se paghi.
1: Certo.
2: Va bene. Allora, navigatori satellitari li utilizziamo tanto per muoverci. Attenzione, perché a quanto pare gli esperti hanno studiato.
1: Non vanno più bene manco quelli, no?
2: No, vanno bene, ma in qualche maniera intasano le strade, perché tutti praticamente guardano la strada suggerita.
1: Uh-huh.
2: E quindi in qualche maniera intasano anche le strade secondarie. Bisogna un pochino ripensare all'uso dell'intelligenza artificiale anche in questo senso e provare a fare qualcosa di diverso.
1: Sempre, ci affidiamo sempre all'intelligenza artificiale, ma chiediamo, abbassi il finestrino, chiedi, non ti risponde più nessuno e niente, te la fai da
2: sai
1: sola.
2: Sai che io tendenzialmente ancora lo faccio. Cioè io comunque non mi fido così tanto né del navigatore né chiedo.
1: Il problema è che non si fidano di te le persone quando
2: questo
1: ti vedono,
2: è molto vero, quando abbasso il finestrino scappano
1: dritto,
2: gambe levate.
1: Vai, c'è quella di RDS.
2: È stato svelato uno dei mosaici più antichi di sempre, è il più grande dell'antica Roma, pensate che ha 2000 anni, l'hanno trovato nella galleria sotterranea nel cuore di Colle Oppio.
1: Ma non mi risulta ci sia un centro commerciale lì.
2: Cosa c'entra il centro commerciale?
1: Il mosaico più grosso di Roma sono le macchine incastrate nei parcheggi dei centri commerciali.
2: Quello è un bel mosaico.
1: E sono
2: però
1: datate 2000 anni. Il tempo per uscire. Quando tu il tempo per uscire dal centro parcheggio
2: sono
1: del centro commerciale.
2: Anni.
1: È una cosa impressionante. Io delle volte la lascio lì, a parte che me la dimentico. Che non so dove ho messo.
2: Ti è capitato più volte.
1: Ma, sì.
2: Fai anche denuncia tu.
1: Ho fatto denuncia, sì, una volta.
2: Lo so bene.
1: Ma lì era Milano, però.
2: No, vabbè, ho capito.
1: Queste città le fate tutte uguali, le fate tutta pianura, senza manco mezza salita. Scusa, uno si confonde. Uno cresce a Genova, salite e discese. Vive a Roma, salite e discese. San Pietrino.
2: E a Milano ci sono i cerchi.
1: Qui abbiamo la buca di riferimento, il cinghiale di riferimento. A Milano non avete punti di riferimento.
3: Più peggio.

0: Il peggio più peggio di RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, siamo tornati insieme, amici.
1: Allora, tra poco.
0: Mi sono mancata?
1: Beh, sì, assolutamente sì, Petra,
0: tanto.
1: Come al solito. Allora,
2: ciao, Petra.
1: Sì.
2: Ciao, Pirlone.
1: Grazie, grazie, grazie. Allora, tra poco, il peggio più peggio, parleremo di cultura. Un tema,
0: certo,
1: che non si sposa con questo programma. Infatti, parleremo di cultura TikTok. Nel senso che.
0: Legata ai libri.
1: Cioè, TikTok che... e libri.
0: Io non sono una grandissima lettrice perché riesco a leggere soltanto d'estate, cioè solo quando sono molto rilassata, in vacanza, eccetera. Se leggo a casa mi addormento, dopo due pagine sto già dormendo.
1: Oh, ma anche io mi addormento anche con la televisione. Adesso,
0: sì,
1: adesso
0: ci
1: ha preso di guardare su YouTube, c'è questo bravissimo, bravissimo creator,
0: sì?
1: Yaki Dale. L'ho scoperto grazie a mio figlio, bravissimo, veramente bravissimo. Solo che niente, non riesco a guardare un video perché.
0: Ti addormenti?
1: Non so se è un gran complimento per lui. Poi me li riguardo di giorno, ma di sera mi addormento.
0: Di sera è un grosso problema.
1: Il libro,
0: anche per
1: lascia
0: me.
1: Stare. In vacanza, sì. Qual è l'ultimo libro che hai letto?
0: Ho letto Gianluca Gotto, ultimo libro.
1: Lo sai che anch'io. Anch'io.
0: Sì. Verrà l'alba, starai bene. Anche tu, Gianluca Gotto, questo libro hai letto?
1: No,
0: ti ho detto quello di Bali.
1: Come
0: no?
1: Una notte a Bali.
0: Come una notte a Bali.
1: Scritto, me l'hai detto tu.
0: È stato il mio primo. È stato il mio primo.
1: Sì, dobbiamo scrivere a Gianluca Gotto, che cioè, nel senso che la cucina, la cucina nuova gliela stiamo pagando.
0: Gliela stiamo
1: noi.
0: Facendo.
1: Scusami.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app
5: RDS.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.
10: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Un nuovo regno ti aspetta.
14: Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai.
13: Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Perfetto.
18: Ciao, sono Noemi.
17: Certo.
18: Ciao, sono Noemi. Anche io ascolto i peggio più peggio.
17: Peggio più peggio.
18: Così dopo pranzo mi addormento.

0: Petra Loregian, Giovanni Vernia, i peggio più peggio sono con voi. Parlavamo di libri poco fa e di come in realtà nell'era dei più giovani, l'era dei social network, in particolar modo di TikTok, i libri cambiano proprio per riuscire a tenere l'attenzione dei ragazzi attaccata alla carta stampata.
1: Attenzione, non solo dei ragazzi,
0: certo, anche dei più adulti.
1: È dagli anni 50 che c'è questa cosa, non ce ne stiamo accorgendo, però hanno svelato dal Times che è così. E allora, visto che siamo sempre più frenetici, i libri dove andranno a finire? Ce li immaginiamo, i libri in generazione TikTok?
0: Quindi con il primo capitolo deve essere più corto,
1: tutto,
0: altrimenti
1: tutto,
0: tutto il libro.
1: Tutto
0: proprio.
1: Veloce, okay. Sì, tutto veloce, non è il primo
0: capitolo.
1: Fammi
0: un esempio.
1: Perché poi
0: dai.
1: Gli altri, tipo i promessi sposi.
0: Sì.
1: Due tizi si dovevano sposare, ma troppo sbatta, raga. Finito.
0: E finisce lì,
1: finito.
0: Cioè non è che stiamo a girarci intorno, Don Abbondio, le cose, niente.
1: Esatto,
0: stringiamo.
1: Guerra e pace, pum pum, poi basta.
0: Quello era già un bel mattone all'epoca, secondo me se lo restringono un attimo non
1: sì,
0: è male.
1: Sì. Non so che cosa ti posso fare.
0: Il nome della rosa,
1: rosa
0: dai.
1: Rosa.
0: Ah, il nome della rosa, rosa.
1: Niente, giri la prima pagina, rosa, finito.
0: Andiamo su un grande classico, la Divina Commedia.
1: Divina Commedia, viaggio allucinante in gironi infernali, ma meno faticoso di un regionale in Sicilia, raga.
0: Tu ci sei stato in Sicilia recentemente,
1: stato,
0: puoi confermare,
1: ragazzi.
0: Che
1: altro che no, guarda, i siciliani confermano, da Catania ad Agrigento fai prima a circumnavigarla a nuoto. E già arrivi.
0: Allora dai, chiudiamo con un grande classico.
1: Sì.
0: Harry Potter, grande successo sia cinematografico che letterario.
1: Appunto. Quindi nerd scopre di essere un mago, poteva finire lì, ma altri mille sbatti perché il primo libro ha avuto successo, raga.
0: E quindi ha dovuto fare tutti gli altri, seguire il boccino, Ghost Gryffindor, una cosa un po' complicata.
1: Odissea, è appena uscito il film, guarda quello. Quindi prima pagina, finito.
0: E comunque il film non è mai come il libro. Cioè lo dobbiamo dire perché è così.
1: No. Guadagna di più.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Olivia Rodrigo. Stupid Song.

0: sei.
1: In questo venerdì peggio più peggio sono con voi Petra, Giovanni, Vernia. È tempo di guardare avanti a questo weekend che si sta avvicinando.
2: Eh beh ragazzi, il weekend ci sono un sacco di cose. Adesso abbiamo fatto la decompressione dalle vacanze, sì. Nel weekend adesso siamo di nuovo attivi, vogliamo fare cose, quindi ci sono un sacco di eventi che vi segnaliamo fra pochissimo.
1: I ce ne sono i belli, esatto, e i nostri.
2: I nostri, peggio più peggio, i peggio eventi, non perdeteli perché solo noi ce li abbiamo.
3: Tra poco torniamo.
4: Energia per il sabato.

0: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro,
0: la festa è sabato dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
2: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro. Can't
7: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Crediper, scoprilo nelle BCC del gruppo BCC, crea su crediper.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Ernia. Anch'io ascolto il peggio più peggio, nonostante io non sia parente di Giovanni Ernia. Ma li ti liberi, e non ti limiti.
4: Again, 100%.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Bentornati con il peggio più peggio, eletto programma più ascoltato in tutti i verdurai di Roma, eh?
1: Veramente?
2: Noi è sempre, sento sempre.
0: Grazie.
2: Viva il grazie più peggio.
0: Questo è il collega.
3: Ha fatto anche Yuhu, ha fatto.
0: sì. Allora, è il nostro
3: amico.
0: Sì, nostro, ci ascolta sempre. Allora, i peggio eventi li facciamo?
3: Sì,
0: dai.
3: Facciamoli.
4: Cosa succede?
0: Abbiamo capito, grazie della stima. E allora, se ci ascoltate sempre, questo sabato a Milano, in zona Città Studi,
3: sì, zona universitaria,
0: evento,
3: diciamo, sì.
0: Grande evento, ho detto. Questo grande,
3: è un grande evento.
0: Grande evento, amen di 1.000 euro.
3: Amen di 1.000 euro.
0: Il ritrovo in preghiera dei giovani universitari.
3: Eccoci.
0: Che cercano un affitto sotto i 1.000 euro, quindi non mancate.
3: È un po' difficile,
0: non mancate,
3: Città Studi, poi non trovi niente.
0: L'unica soluzione è fare una preghierina con questo evento. Sabato invece non perderti Non ho niente.
3: Sì.
0: A una settimana dal matrimonio si potrà assistere al primo piccolo litigio casalingo dei me contro te.
3: Ma poveri.
0: Biglietti a...
2: Sento sempre.
0: Biglietti a 280 euro, ma se vuoi sapere veramente cosa sono 356 euro con lancio delle ciabatte, 250 euro
3: in più.
0: La puoi prendere anche in fronte col VIP pass,
3: addirittura,
0: eh? Sì. Tutti i cinema. Che stupidata questa.
3: Sì, perché...
0: Non è vero, non è così lontano dalla realtà. Cioè, l'abbiamo inventata, però penso che non sia così.
3: A volte la realtà supera l'immaginazione. Allora, dai,
0: In tutti i cinema esce anche il thriller Inflazione Fatale. Quindi
3: okay.
0: Non perdetelo, dove puoi vedere un eroe alle prese con i prezzi di settembre. Un eroe italiano alle prese
3: certo.
0: di settembre.
3: Certo.
0: Va bene? Benissimo.
4: Più peggio.
3: Più peggio.

0: l'ultimo disco dei Peggio Più Peggio di oggi con Petra Loregian.
1: Ciao Peppi.
0: Giovanni Vernia.
2: Ciao Pirlone.
3: Giulia Capraun in Rogiaun. Rogiaun Lazio. Allora, noi abbiamo finito, tra poco la linea va, finalmente devo dire, al Guerino and Frankie Show, perché hanno una puntata scoppiettante, mi hanno avvisato prima.
4: Siete degli imbroglioni.
3: Non vi sfugge niente, non è vero che mi hanno avvisato.
0: Loro lo sanno, perché bleffi male.
3: Però non bleffavo sul fatto che è una bella puntata.
0: La puntata è bella e sta per arrivare anche il nostro maestro Miyagi. Maestro,
5: eccomi qui.
0: Io sono contenta, lei non sta mollando. Cosa succede?
5: Danielson.
0: Ah certo, dico, lei non sta mollando. E questa cosa mi riempie. Però questo povero ragazzo qui adesso è un po'.
5: Danielson,
0: no?
5: Smetti. Niente. No,
0: ha finito? Ha finito. Va bene, senta.
5: Sta affettando funghi porcini di Okinawa.
0: Sta affettando i funghi porcini? Con le mani? Affetta con le mani?
5: No. Con la katana.
0: Con la katana?
5: Sì, sì.
0: Coltello? Bel coltello, comodo.
5: E poi frigge. No? Ma mi piace
0: con
5: tanto.
0: Con lo shogun poteva fare.
5: Comprato in TV.
0: Certo. Ai. Va bene, chiudiamo con la bella pirola di saggezza, dai.
5: Che pazienza ci vuole.
0: Ma io ho pazienza con lei, però maestro, va bene tutto, però.
5: Di corsa, cioè,
0: capisco l'anzianità.
5: Okinawa siamo più tranquilli.
0: Sì, ma il tempo stringe.
5: Mica programma TikTok, programma
0: maestro,
5: radio.
0: Guerin e Franchi Show sono qui fuori che bussano alla porta.
5: Ai.
4: Imbroglioni.
5: No, ci sono.
0: Ancora.
5: Guarda che
0: ancora.
5: Vengo lì. Ricordo Danielson. Suspense.
0: No, maestro, lei perde veramente un sacco di tempo.
5: Adesso tutti lì in macchina a aspettare quello che dico, di parcheggiare, scende di macchina, non scende di macchina, perché
0: andiamo avanti così, maestro, finiamo il programma qua, nel senso che da domani poi non c'è più, però veda lei.
5: Per materiale lavorativo serve pazienza.
0: Anche con lei, ma sì, serve pazienza.
5: Per materiale umano serve cuore.
0: Certo.
5: Per materiale scolastico serve mutuo.
0: Sì, i prezzi sono saliti. Torniamo domani a mezzogiorno. Grazie a Giulio Caproni che si è qui regia con noi.
3: Ciao Giulione!
0: E fuori di testa.
6: È proprio questa.
0: A domani, ciao su!
7: Tra poco.
8: Tra poco.
7: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
8: Summertime.
9: La tua estate è piena di ricordi.
7: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
10: My Summer Station.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio anche a Cristiano Di Cosimo in redazione RDS.
13: Buon pomeriggio a tutti.
12: Ti ascoltiamo per le news.
13: La scomparsa di Emma Bonino, si è spenta a 78 anni, una delle protagoniste della vita politica italiana. Lunedì prossimo il Consiglio dei Ministri per i funerali di Stato. Gianluca Gizzi.
14: Non una donna di partito, ma una guerrigliera dei diritti, sempre contro, ma dall'interno delle istituzioni, incarichi in Italia e all'estero con i governi di centrodestra e centrosinistra, sempre e

0: le mutilazioni genitali femminili. Sul fronte interno, negli anni 2000, ministro con Prodi prima e Letta poi. Nel 2015 l'ipotesi sfumata di una sua salita al Colle come possibile successore di Napolitano. Quindi l'annuncio della malattia, un microcitoma polmonare. L'ultima battaglia, stavolta personale.
1: Ex Ilva e giudici di Milano confermano lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Subito un tavolo, annuncia Giorgia Meloni. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti. 25 anni dall'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle con circa 3.000 vittime a New York. Un minuto di silenzio a Ground Zero, commemorazioni anche al Pentagono, dove è atteso il presidente Trump. La mostra del cinema di Venezia, oggi il giorno di A Beat of Light dell'iraniano Ali Asghari e di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Rimaniamo sulla laguna con Lifestyle. Gianluca Teodori.
2: Venezia, cinema, Isola Edipo. La manifestazione di Riva a Corinto accompagna la mostra che assegna domani i Leoni d'Oro. È l'isola del cinema inclusivo che per la sua 10ª edizione ha presentato il claim Una risata vi seppellirà. E un'isola sorge sempre dall'acqua. Enrico Vianello, cofondatore.
3: La relazione con l'acqua per noi è una cosa determinante e fondamentale. Le vie d'acqua sono state un po' dimenticate. Noi siamo nati come città grazie al commercio attraverso l'acqua e attraverso l'acqua abbiamo voluto portare questo concetto e questa identità. Non a caso arriva la barca, si ormeggia, creiamo porto sicuro e relazioni quasi mercantili. Scendiamo dall'imbarcazione Edipo e inizia a esistere Isola, sfruttando anche quell'energia che è quella dell'acqua che talvolta ci dimentichiamo. Isola Edipo 2026.
2: Lifestyle torna lunedì alle 14.57 qui su RDS.
4: Diciamoci la verità, la vita è noiosa senza il Guerrini e Lanfranchi Show. La vita è una palla assurda senza questo programma meraviglioso che alle 3 più o meno inizia ogni giorno su RDS dal lunedì al sabato ed è condotto da Claudio Guerrini, vabbè sì quello è, ma soprattutto da Roberta Lanfranchi.
5: Eccolo là, lui mi presenta, mi mette sul piedistallo.
4: Su.
5: E poi rimanete delusi puntualmente.
4: Popolo,
5: oggi...
4: senti, popolo, amate Roberta Lanfranchi?
5: Io vi ringrazio tantissimo, ma qui la persona che ha fatto partire gli applausi è Luca Berardinelli in regia e oggi sarà insieme a noi tutto il pomeriggio.
4: Fa la clac, fa.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: chiamiamo Roberta, certo! Viva Roberta! Viva il Lanfranchi Show!
1: No, eccola là, eccola
2: non
1: là.
2: È il poi Lanfranchi tu dici Show, ragazzi.
1: Perché io dico soprattutto Roberta Lanfranchi? Lo dico per questo.
2: Ma perché è... Da dove siamo arrivati a dire che è il Lanfranchi Show? Perché
3: Guarini Lanfranchi Show.
2: Anche un Guarini, va bene.
1: Sì, vabbè, a parte quello, dico perché la gente ama più te di me.
2: Ma no, non è quello.
1: Allora, no, instant sondage.
2: No, che adesso

0: Allora ce l'abbiamo un'altra.
1: Lui li manda sempre quando li deve mandare.
0: Vabbè, allora,
1: abbiamo quattro ore?
0: Quando
1: abbiamo
0: c'è un momento...
1: un'ora interattiva? Dove li manda? Nell'ora interattiva.
0: Vabbè, quando c'è un momento libero vi chiederò se amate più lei o me, e in base a questo chiameremo il programma.
1: Allora, fortunatamente ha poca memoria. Allora, oggi parliamo del fenomeno del misnaming.
0: Chi?
1: Che cos'è il misnaming?
0: Misnaming,
1: cioè
0: senza nome.
1: Essere chiamati col nome dell'ex o chiamare il nostro partner col nome dell'ex.
0: Ma perché?
1: Però
0: per sbaglio,
1: succede?
0: Per errore.
1: Ma certo, per sbaglio è una cosa importante.
0: Ciao Rosaria, come stai?
1: Esattamente.
0: Io sono Filippo.
1: Sì, esatto, tu sei Filippo. Allora, non si tratta di state tranquilli perché non si tratta di nostalgia,
0: sì.
1: Non si tratta di sentimenti repressi, non avete voglia di tornare con quell'ex,
0: ma
1: il nostro cervello non archivia le persone in ordine temporale. Ma le raggruppa all'interno di precise categorie emotive, cioè ad esempio abbiamo avuto una storia molto lunga con una persona?
0: Sì.
1: Quindi quella persona l'abbiamo nominata molto a lungo, il nostro cervello ha avuto quella persona dentro di sé per tanto tempo,
0: Giulia,
1: chiamata,
0: sì.
1: Ricordata, ecco. Quindi, se tu oggi dovessi dire quel nome,
0: certo.
1: Non è perché tu... No, vabbè, a parte te.
0: Nel mio caso,
1: nel tuo caso sì, ho sbagliato il specchio. Non è che tu vuoi tornare con lei, ma è che ti è rimasta in testa e nel cuore talmente tanto tempo che ogni tanto il nome riciccia. Okay.
0: Sì, sì, no, certo, lo capisco, è anche questione d'abitudine, per questo molti uomini o donne si mettono poi successivamente con persone che si chiamano allo stesso modo.
1: Ecco.
0: Oppure per questo li chiamano amore.
1: Amore, ehi tu. È lo stesso motivo per cui i genitori chiamano continuamente un figlio col nome dell'altro.
0: Ah, certo.
1: È la stessa identica cosa.
0: Certo.
1: E più ci si sforza di non sbagliare, più l'ansia aumenta la frequenza di questo lapsus. Quindi vi dovete tranquillizzare, non vi dovete far prendere dal panico quando l'altro vi dice: ah, come mi hai chiamato?
0: È vero.
1: Non ho capito bene.
0: A me mi hai chiamato Paola nel cabaret.
1: Ti ho chiamato Paola, tra l'altro, neanche
0: non lo
1: Paolo.
0: So perché.
1: Paola. Non lo so perché.
0: Hai un ex che si chiama Paola.
1: Ma no, in realtà no. Quindi parlatene con estrema calma, senza fare drammi. È il cervello momentaneamente confuso, perché magari è un periodo particolarmente stressante, pieno di cose da fare e a cui pensare. E succede.
0: Quindi cosa chiediamo ai nostri amici di RDS in questa prima ora interattiva?
1: I pasticci che fate con i nomi.
0: Ah, gli ingarbugliamenti con i nomi.
1: I pasticciati.
0: Quindi vi sbagliate con l'ex, vi sbagliate con un altro.
1: Tipo io che chiamo Claudio Paola. Ecco.
0: Oppure non vi ricordate il nome, io che chiamo caro tutti, qui nei corridoi di RDS.
1: Ma
0: adesso.
1: Come detesto questa cosa.
0: Cioè, ragazzi
1: caro.
0: Di RDS Next, che dopo 3 mesi tornano in onda tra poco.
1: Sì.
0: Io dopo 3 mesi non me lo ricordo più, faccio ciao caro. E loro
1: adesso,
0: ciao Claudio.
1: Adesso ti stanno sentendo comunque lì, adesso lo sanno tutti.
0: Vabbè.
1: Va bene, i vostri pasticci coi nomi 388-22-388-22. Aspettiamo i vostri messaggi vocali.
0: Ecco, per esempio lui si chiama Joel.
1: Sì. E quindi?
0: Quindi me lo ricordo.

0: Gaia, bossa nostra su RDS.
1: Brava Gaia.
0: Allora, i pasticci che fate coi nomi, chiamate Roma per Toma o... Non conosci Roma per Toma?
1: Non l'ho mai sentito.
0: Dire Roma per Toma? Fischi per fiaschi?
1: Sì, fischi per fiaschi, sì, ma non ho mai chiamato Roma, che è la mia città, Toma. Cioè io sono otomano.
0: No, che c'entra, però si dice...
1: Sono otomanista.
0: Cambi Roma per Toma.
1: Sicuramente esiste, è colpa mia che non l'ho sentito.
0: Allora, sentiamo il primo messaggio.
2: Io purtroppo, quando li

0: litigavo, discutevo
1: sì.
0: con il mio compagno, che poi è diventato mio marito, ogni tanto lo chiamavo Marco ed era il nome del mio ex capo con il quale avevo spesso divergenze e quindi ci mettevamo poi alla fine a ridere perché lui ormai si arrendeva e sapeva benissimo che quando dicevo no Marco era proprio Marco inteso al mio capo, ex capo.
1: Vabbè, ex capo è un'altra cosa,
2: sì,
1: ovviamente.
2: Sì, sì, infatti,
1: però
2: sì.
1: Quando è l'ex magari può dare più fastidio. Però ci ha spiegato Roberta che è un problema, diciamo, cerebrale di come il cervello sistema. Non è che tu in quel momento stai ancora amando o pensando per forza la tua ex.
2: Assolutamente no.
1: Poi ci sono quelli che lo sono ancora, per carità. Quindi ci sono vari casi. In alcuni casi ci sono quelli che ancora pensano all'ex, in altri no.
2: Ovviamente. Allora tra poco sentirete gli altri vostri messaggi.
1: Sì, è arrivato un messaggio ma non si può leggere.
2: No, non si può, non si può.
1: Mannaggia sta censura, mannaggia a me.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
4: Ascoltaci con la nostra app.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Perché?
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché l'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
15: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
16: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
17: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
18: Ma sarà come da tradizione?
19: Meglio andare ad assaggiare.
16: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
20: Messaggio da Marco. Piscina, hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
21: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
22: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
1: Eccoci qua, cari amici, in questa ora di sondaggi, in questa ora interattiva, scopriremo come vi incasinate con i nomi. Intanto c'è una sequenza mixata e poi tranquilli, tornerà Roberta Lanfranchi.
24: Ogni estate ha un
0: una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i

0: Lasciami stare, sono White Girl Wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Oh, won't you stay with me, baby? Dentro il club vado hard, turn the speaker up.
1: Ma cosa c'entra Suanna Pepe con i gemelli diversi?
0: No, ma c'è stata prima.
1: Ah, sì, certo, ma ti sei scritto le parole?
0: Sì, no, le ho cercate perché alcune mi sfuggivano, adesso esattamente cosa dice.
1: No, bene, il ritornello è abbastanza chiaro.
0: Sì, sì, no, mi era sfuggito speak us up.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Allora, i pasticci che fate con i nomi.
0: Sì.
2: Ciao Roberto e Claudio.
0: Ciao a te.
2: Io per un intero anno scolastico, da professoressa di matematica, ho chiamato Sara una ragazza che si chiamava in un altro modo, che ora non ricordo ovviamente, perché secondo me aveva una faccia da Sara. Roberta da Sassari.
1: Io sono d'accordo con la prof.
0: C'è gente che ha la faccia
1: allora,
0: da...
1: Allora, c'è una ragazza che ha la faccia da Elena.
0: Ma che vuol dire?
1: E la vedo tutti i giorni, ma non si chiama Elena. Il fatto è che si è presentata più volte a me e tutte le volte io chiedo: ma come si chiama quella ragazza? E mi dicono il nome. Io puntualmente lo scordo perché per me lei è Elena.
0: Ma che vuol dire la faccia da Elena?
1: Ha la faccia da Elena, non ha la faccia del suo nome.
0: Ma Elena che faccia c'ha? Io non riesco a capire
1: la
0: come
1: sua.
0: Come si mette una faccia insieme
1: non
0: a un
1: lo
0: nome?
1: Non lo so.
0: Neanche Cesare Lombroso sarà inventato queste teorie.
1: Non lo so, però secondo me non ha la faccia. Cioè, ha la faccia da Elena, ma non da
0: ma
1: suo
0: tu
1: nome.
0: Hai la faccia da Roberta, per capire.
1: No, non credo di aver la faccia da Roberta.
0: Ma che significa? Che faccia c'hai?
1: Non lo so, ragazzi, sulle piste mie.
0: Sono curioso.
1: Ma non so, forse Vittoria. Beatrice
0: Lanfranchi, beh, quanto sei aulica.
1: Ma no, che c'entra?
0: Beatrice, effettivamente, adesso ci penso, ti starebbe bene, effettivamente.
1: Chissà, va bene. I pasticci che fate coi nomi, 38822, 38822. Tu invece c'hai la faccia da Claudio.
0: Ecco, guarda, non dire così che poi arrivano i messaggi.
1: Ho detto Claudio.
0: Sì, tu, loro no però.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: www.banca4.it.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che presenta i prestiti Crediper. Documentazione di trasparenza presso gli sportelli delle BCC aderenti o sul sito crediper.it. Contenuto realizzato con il supporto di intelligenza artificiale.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand, 57 lavaggi, a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
6: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy France by Toon. Solo Dark Planet.
7: Dark Planet, convenienza nostra.
8: Così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Direttore, rivediamo il piano investimenti.
11: C'è tempo.
10: Anche la nuova campagna. E hai?
11: Ci pensiamo dopo le ferie.
10: Il fondo straniero ci vuole comprare.
11: Valuteremo.
10: A settembre? Ma c'è un anno tra nella sala riunioni.
11: Normale, fa caldo. Per me può rimanere fino a settembre. Anna, scusa, dov'è la lista delle cose di settembre? Perché oggi è settembre.
10: A settembre le idee sono più chiare e le imprese hanno un appuntamento alla Rome Future Week. Scopri il programma su romfutureweek.it.
12: Parliamone a settembre.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
10: I pasticci che fate con i nomi, li scambiate, ve li scordate, li date a altre persone. 388 22 388 22, messaggi vocali.

0: tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Marrakesh e Gue, Casini.
2: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
0: Ernia, Dedica.
3: Ma dimmi tutte le immagini, domani è sempre domenica.
0: Miley, Buzz Persuade.
4: Let's go.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: I Maneskin su RDS nel pomeriggio con il Gorilla Franchi.

0: Stiamo parlando di nomi che vi creano problemi, perché a volte, come ci ha spiegato Roberta, il nostro cervello davanti a una persona fa venire in mente nomi diversi per mille motivi, no?
1: Sì, sì, tantissimi motivi, primo tra tutti lo stress, la confusione del momento, che però ci fa litigare con gli altri, ovviamente. Sentiamo i vostri messaggi.
2: Ciao, sono Caterina da Muggio.
0: Ciao.
2: Io da quando il mio medico ha assunto una segretaria, la chiamo Loredana, ma lei si chiama Donatella e non c'è verso, io ogni volta che la vedo la chiamo Loredana. Allora un giorno le ho detto: senti Loredana, per me tu non sei Donatella, sei Loredana, quindi ti chiamerò Loredana. Un bacio, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Hai capito?
0: Ma, scusa, ma se sei andata a dire Loredana, per me tu non sei Loredana, cioè non sei Donatella, sei Loredana.
1: Sì.
0: Nel momento in cui glielo dicevi, dicevi anche il nome Donatella, quindi basta ricordarsi che lei invece si chiama Donatella.
1: Lo so, ma il cervello fa più fatica. Perché se uno non ha la faccia da Donatella, ma ce l'ha da Loredana, il primo nome che ti viene in mente è Loredana.
0: Ma che è la faccia da
1: Senti
0: Donatella?
1: Senti a me, senti la zia, è vero.
0: Va bene, c'ha la faccia da Donatella.
3: Allora io il mio meccanico,
0: da Loredana.
3: Da cui mi servo da anni.
0: Sì.
3: Lo chiamo Federico perché ha la faccia da Federico.
1: Lo vedi?
3: Ma lui in realtà si chiama Emiliano. Simona da Tivoli, quindi ha ragione Roberta, sì.
0: Te pare.
1: Ma certo.
0: Figurati, non c'ha ragione.
1: Ma scusa,
0: Ma scusa cosa?
1: Scusa,
0: Luca Berardinelli, regia, Luca, che faccia c'ha?
1: No, Luca è Luca. Luca è centratissima la faccia.
0: È centratissima.
1: No, la faccia è centrata.
0: Ma com'è un Luca, scusa, un Luca, come fa?
1: È come
0: fatto?
1: Luca. Cioè non so come
0: dire. Però non la sai spiegare, vedi?
1: No, però ad esempio un altro Luca che è totalmente diverso dal nostro Luca Berardinelli, che è alto, con gli occhiali.
0: Quindi?
1: Un altro Luca che è più bassettino, morattino, ha comunque una faccia da Luca. Ragazzi, ciao. Io non so come spiegarvelo.
4: Ciao RDS.
0: Ciao, ciao.
4: Io per un anno intero ho chiamato la Daniela con nome di Cristina e lei tutte le volte: guarda che mi chiamo Daniela, guarda che mi chiamo Daniela, e io continuavo a chiamarla Cristina.
1: Io questa cosa la trovo divertentissima.
0: Divertentissima, meravigliosa, però per chi si sente chiamata con un altro nome magari non è
1: il
0: massimo.
1: Ma che
0: c'è chi ci tiene, a me non frega nulla per esempio, però c'è chi ci tiene.
1: Anche io a me non interessa niente, ma l'ho chiamato per anni con nome di mia sorella, figurati.
0: Vedi.
1: Sì,
5: ciao a tutti, Marzia da Genova. Io mio marito non lo chiamo col nome dell'ex, io lo chiamo sempre Matteo. Non ho avuto fidanzati che si chiamano Matteo, io lo chiamo sempre Matteo. Non lo so il perché. In un'altra vita mi sarò sposata con un Matteo. Buon pomeriggio a tutti.
1: Capito?
0: Sì, c'è qualcosa che resta dentro, evidentemente.
1: Ma sì, ma lei non è stata con un Matteo,
0: non se lo sa spiegare come Tiziano Ferro.
1: Come me che ti chiamo Paola.
0: Vabbè, c'è te la ricordi la famosa barzelletta di Gigi Proietti? Sì, te la ricordi?
1: Sì, sì.
0: Quella è un esempio di marito
1: certo.
0: Che dopo tanti anni la chiama sempre amore perché
1: non si ricorda
0: più come si chiama. Questa è un escamotage, almeno nelle coppie, insomma, che potrebbe essere interessante.
1: Ma non con Loredana e Donatella, però.
0: Per me Roberta è la faccia da Roby e te
1: vedi?
0: Claudio da Claudio.
1: Perfetto.
0: Quindi rassegnati, tu sai, c'hai la faccia da Roby.
1: Va benissimo.
0: Sai perché? Sai perché?
1: Perché?
0: Che Roberta suona meglio.
1: Può darsi.
0: Come nome. RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: è una Spyro, molto brava sta ragazza, è una molto, di quelle nuove della Nouvelle Vague che ammiro.
1: Sì, decisamente sì.
0: Sì.
1: Abbiamo trovato il nome che corrisponde alla mia faccia, ragazzi.
0: Oh.
2: Comunque, secondo me invece Roberta ha la faccia da Veronica. Veronica Lanfranchi.
1: Che viene?
2: Ciao,
1: fare?
2: Bacio.
1: Essere tu, Veronica.
0: Tu sei la prima che devi sentirtici dentro.
1: No, sì. Io mi sento strana con il nome Roberta.
0: Pure
1: però che... accetto qualsiasi cosa.
0: Io vabbè, poi sai, l'abitudine, il fatto
1: sì,
0: di saperlo.
1: Infatti.
0: Cioè, io non ti vedrei con un altro nome perché sono sempre stato abituato così.
1: Esatto. Va bene. Grazie per i vostri messaggi.
0: Grazie, e nella prossima ora abbiamo delle cose molto intriganti.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Eccolo pronto in redazione RDS a Roma, il nostro Gianluca Gizzi. Ciao Gianluca.
5: Buon pomeriggio.
4: Le notizie in diretta.
5: Ha segnato la vita della Repubblica, così il presidente Mattarella, ricorda Emma Bonino, che si è spenta a 78 anni. Il governo sta predisponendo le esequie di Stato, funerali solenni previsti anche per l'ex ministro Costa, 90 anni, scomparso nelle stesse ore. 11 settembre, 25 anni fa, gli attacchi a New York e al Pentagono con 3 aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda causarono quasi 3.000 vittime. Nel 2001, in diretta su RDS dagli Stati Uniti, c'era Giampiero Gramaglia, allora corrispondente ANSA da Washington, colloca oggi, in un preciso istante, la coscienza di una giornata che cambiò il mondo.
6: Fu probabilmente l'impatto del secondo aereo a New York contro la seconda torre che diede totalmente la percezione che non erano incidenti, non era una successione di eventi che stava accadendo. E da quel momento ci fu però la percezione della giornata che entrava nella storia. Poi a un certo punto ci mettemmo a scrivere in ufficio, in Italia diventava tardi, era mezzanotte, e quando uscì dall'ufficio a 2 isolate dalla Casa Bianca rimasi stupito dallo scoprire una città che nel giro di poche ore si era militarizzata.
5: Dovrebbe lasciare oggi Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, dopo l'intervento seguito al malore del 28 agosto, è in condizione di viaggiare. Domani è previsto l'arrivo in Italia. Lavoro, tasso di occupazione nel secondo trimestre al 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche, lo rivela l'Istat, al 5,6 in lieve rialzo rispetto al periodo precedente la disoccupazione. Lo sport, la MotoGP a Misano, ultimo minuto delle qualifiche per la Sprint Race, il miglior tempo al momento è di Marc Marquez, prime libere per la Formula 1 all'esordio a Madrid. Russell precede Antonelli e le Ferrari di Leclerc e Hamilton.

0: Olivia Rodrigo su RDS, 100% grandi successi, è l'11 di settembre, data che ci ricordiamo tutti per ovvi motivi, sono le 7:08 della sera. Noi in questo weekend, che vi auguriamo di grande sollievo, grande festa, fresco, estivo ma fresco, vogliamo segnalarvi il record però della settimana che ci siamo lasciati alle spalle, i grandi successi. Onoriamo chi in Italia e nel mondo sta battendo ogni tipo di primato veramente, esatto. E quindi è nel Guinness. Parti tu?
1: Sì, certo, partiamo proprio dalla Campania, un record tutto italiano del quale andare orgogliosi nell'ambito di energia pulita. È stata inaugurata la pala eolica più grande mai realizzata, alta 200 metri a Benevento.
0: Beh, fantastico.
1: Eolica.
0: Giustamente, bene. Eccoci nel Lazio, RDS è molto attenta anche al fitness. Sì. E vi segnaliamo questo veramente primato incredibile. Hanno realizzato la palestra più piccola del mondo per i bambini fino a 3 anni, sì, a Palestrina. Cioè hanno già bisogno, capito, di fare attività fisica, perché poi
1: noi non possiamo andare, è una buona scusa questa.
0: Eh no, certo, andare palestrona.
1: Giusto. Allora, in provincia di Ancona domenica scorsa si è svolta la gara in salita più ripida della storia. Dai. Faticosa, solo 102 concorrenti su 2000 iscritti sono riusciti a arrivare al traguardo di Corinaldo.
0: Corinaldo è intanto sì, sta lassù, lo sappiamo tutti dove stanno.
1: Ripida,
0: certo. Sì. Torniamo nel Lazio, entra nel Guinness dei primati un signore di questa regione di 53 anni che è riuscito, pensate, a restare al volante della sua macchina ininterrottamente per 3 giorni, 23 ore e 15 minuti.
1: Ma un record proprio.
0: Cioè, a Guidonia. Complimenti.
1: E lì fanno tutti così, c'hanno il vizio.
0: Sì,
1: però.
0: Sì.
1: Senti, record del mondo di evasione dal carcere in Liguria, questa è clamorosa, signori. In questa settimana sono riusciti a fuggire 12 persone da un'unica struttura penitenziaria.
0: Wow.
1: Questo primato, di cui in realtà non andrei particolarmente fiero, è stato realizzato a Celle Ligure. Noi di RDS comunque siamo molto felici di regalare momenti di evasione a quelli che sono ancora dentro, ma pure a quelli che sono fuori.
0: Certo,
1: dai.
0: Certo. Senti, chiudiamo con l'estero perché segnaliamo record ovunque nel mondo. In Canada è stato scoperto l'uccello con il becco più lungo del pianeta.
1: Ah sì?
0: Ben 113 centimetri, ragazzi. È successo proprio ieri nel Quebec.
1: Ah, Quebec.
0: L'hanno beccato. Complimenti.
1: Eh sì, grandi successi della settimana, davvero.
0: I record in Italia e nel mondo solo qui, su RDS. Grandi successi.

0: qualcosa per te. C'è Ligabue su RDS e anche un bellissimo documentario su Sky Documentaries che racconta un po' il Liga in questi ultimi tempi, soprattutto in uscita con la novità, il nuovo disco.
1: Sì.
0: 7:19 su RDS in questo venerdì sera con Mauro e Correnzo.
1: Guarda, a me piace sempre dire, quando arrivano queste ore qua, che sono le 19:19:19 secondi. Io impazzisco per queste cose. Sai che sono fissato io quando cammino per strada? Capita di vedere, non so come sia possibile, sempre a me, le targhe 000.
0: Ah, sei uno che va a questi.
1: Io colleziono. Sì, perché incredibilmente io dico, oddio, una 000 porta fortuna. Sì. Ce ne sono 238.000 in Italia. Posso dire, se avete una targa 000, scriveteci.
0: Premiamo.
1: No,
0: perché se ci scrivono tutti 238.000 è impossibile.
1: No, beh, tutti no, però insomma, se voi targa 000 38822 perché beh, siamo tutti fortunati.
0: Cioè. Esatto, siamo fortunati. Così, se lo guardiamo, sì, se sì, lo sì, becchiamo. Sì. Potreste essere molto più fortunati a capire quello che la canzone che la radio trasmette mentre la macchina entra in galleria è proprio quella e dice il verso giusto.
1: Esatto, perché fra poco giocheremo al gioco della galleria, si vince un RDS bag, ma prima quattro successi mixati. Oh, calma, resto qua, calmo, immobile.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Il mio consulente del lavoro? È differente! E anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze

0: arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
1: Premesso che siete tanti ad avere la targa 000, Roberto dalla Sardegna, dalla provincia di Torino, da Siracusa, però adesso gli dico quattro successi mixati. Questi!
2: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, è fuori buio.
1: E fuori buio, Tiziano Ferro su RDS, l'abbiamo visto anche molto emozionato al matrimonio del fratello Flavio.
2: Sì.
1: Insomma, parti di vita privata che poi ovviamente vengono condivise, proprio, parti di famiglia.
2: È
1: diciamo.
2: Proprio un party nel senso di
1: party, festa.
2: Festa,
1: ecco. È vero.
2: Però volevo dire a Tiziano, fuori a buio, non ancora in tutta Italia,
1: vero,
2: ricordiamo che noi siamo il programma che vi svolta la giornata da così a così, dal giorno alla notte, tra le 19 e le 22 su RDS.
1: Giusto.
2: Tutte le sere, perché ricordiamo che anche tu.
1: Sì, io sabato e domenica, insomma, dalle 19 alle 22 e domenica dalle 17 alle 21, quindi siamo il trade union fra la settimana e il weekend, ma siamo anche l'unione tra le macchine che sono in strada e la musica, perché
2: wow,
1: tra poco ce ne andiamo in galleria.
2: Sì, amici, anche se siete a casa si può giocare, anche se siete in ufficio.
1: Sì.
2: Il gioco è questo: vi faremo sentire un grande successo, tra l'altro estivo, di un po' di anni fa, famosissimo, grande successo italiano. A un certo punto si entra in galleria, si perde, ahimè, quasi sempre la radio, che sia sull'app, che sia, insomma, è sempre un po' complicato, e quindi poi usciremo da galleria, dovrete capire con tre possibilità come continua quel grande successo.
1: E come si fa per giocare?
2: 38822 38822. Voglio giocare, voglio vincere la RDS Bank.
1: Proprio così, dovete dire o scrivere, mi
2: sì,
1: raccomando.
3: Voglio giocare!
4: L'energia per il tuo sabato

0: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Barbra Streisand.
1: A casa o in giro?
0: La festa è sabato dalle 22 a 1.
1: Con Party RDS.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
0: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui.

0: concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
11: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
8: Dark Planet, c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
8: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro? Tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso!
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brini 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Alle 19.41 mi chiedo, sarà bello, sarà brutto, sarà birichino? Sono queste le 3B di 3B Meteo che arriva adesso qui su RDS.
16: Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da spazi soleggiati su parte del nostro territorio, ma quest'area di bassa pressione continuerà anche ad apportare un po' di instabilità, soprattutto sul medio versante adriatico, al sud Italia e in Sicilia, con dei rovesci a carattere sparso. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi da nord a sud. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
15: Grazie naturalmente agli amici di Trebi Meteo e attenzione perché fra poco si va in galleria per provare a vincere la RDS Bag, quindi dovete scrivere o dirci voglio giocare 38822 38822.

0: selezionate per te
1: da RDS,
0: Marrakesh e Gue, Casini.
2: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
0: Ernia, dedica.
3: Ma dimmi tutte le immagini, domani è sempre domenica.
0: Miley, Buster Swain.
4: Let's go.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Not the only one, Sam Smith su RDS, le 7.48. Buona serata ancora, venerdì con Mauro e con Renzo. Siamo pronti?
1: Si gioca!
0: Vai!
2: Voglio correre, voglio andare oltre questa galleria.
1: Pronto!
0: Eva!
3: Ciao, ciao, buonasera.
0: Come stai? Buonasera, da Ercolano, vero?
3: Sì, esatto, ciao, ciao, grazie.
1: Che meraviglia. Che fai di bello?
3: Io nella vita ho un ristorante.
0: Ah, ecco.
3: Wow.
0: Le antenne si rizzano.
1: Dici
0: dove?
1: Spudoratamente il nome del ristorante dove?
3: Lo posso dire?
1: Ah, ma sì, sì, certo. Dai.
3: Certo, Cona, sul Vesuvio, Ercolano.
1: No, che meraviglia, ragazzi.
0: La tua specialità, Pola, qual è?
3: Bellissimo, la pasta alla genovese.
0: Buona, meravigliosa.
3: Buona, un mare di cipolla, però,
1: mamma mia. Beh, d'altronde, da Napoli a Genova, come ci insegnano anche Alfa e Gigi D'Alessio, è un attimo perché hanno fatto la canzone insieme, quindi due volte.
3: No, però è la ricetta è napoletana.
0: Sì, sì, sì, sì, sì,
3: sì,
0: sì,
3: non...
0: sì, sì, sì. È vero.
1: Lo so, lo so.
0: Eva, verremo a trovarti sicuramente, però
3: grazie,
0: adesso prendiamo la macchina e andiamo con te in galleria. A un certo punto si interrompe la canzone, si comincerà a sentire male, il segnale perde, quindi tu devi dirci come fa, ok?
3: Okay.
1: Giochiamo con questo grande successo del 1985, i

0: Non sapevamo che tu avresti giocato, ma il caso vuole questo. Allora, siamo entrati in galleria, si perde, ahimè, il segnale quasi sempre. Usciremo fra poco. Cosa sentiremo quando usciamo? Uno, sto diventando grande, lo sai che non mi va.
1: Due, sta diventando autunno, senti che freddo fa.
0: Tre, io stavo sulle brande, ma adesso sono qua. Ti dico che se sbagli, chiunque può dare la risposta esatta al 38822 38822, ti sfida la RDS Bag, la 1, la 2 o la 3.
2: Quindi la dico io, la 1.
0: Sto diventando grande, lo sai, che non mi va.
2: Lo sai che non mi va.
0: Sei sicura? Usciamo,
2: sei sicurissima.

0: che meraviglia, che meraviglia.
1: Molto bello, un po' di nostalgia questa canzone mi mette sempre.
2: Sì.
1: Anche un po' di fame pensando al tuo ristorante. Vabbè.
2: Grazie.
1: Veniamo a trovarti, Ercolano.
2: Davvero, dai. Sì.
0: Hai vinto la RDS Bag, grazie.
2: Grazie ai ragazzi, grazie.
0: Righeira.
2: Siete unici, grandissimi, bravi,
0: grazie.
2: bravi.
1: A te. Ciao Eva.
2: Okay. Ciao belli, grazie. Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: what an ordinary su RDS. Questo è un ordinary Friday, un venerdì.
1: Giusto, cosa ordiniamo per cena? No, perché mi viene anche il capito, il delivery.
0: Sì, vabbè. Beh, sì, tutto può essere. Diciamo che noi siamo abituati con questi orari, non
1: certo,
0: dalle 19 alle 22.
1: Dopo le 10.
0: A cenare o prima o dopo? Tu ceni dopo?
1: Dopo.
0: Sì, anche io in genere ceno dopo e i risultati si vedono splendidi. Siamo soprattutto sul 265 della TV. Ricordiamo che tutto quello che sentite si può anche vedere.
1: Giusto, esatto. RDS Social TV, c'è anche l'app mobile, smart, diciamo, per il telefono, e poi c'è l'app quella classica di RDS.
0: Posso fare un contenuto premium per chi ci guarda sul 265? Questo.
1: Ho paura.
0: Ecco.
1: Vabbè. Meglio, amici, voi che non vediate la televisione, che state sentendo la radio, perché non potete immaginare che cos'è questa, guarda, disciplina
0: magia.
1: Olimpionica.
0: È magia.
1: Olimpica.
0: Sono in onda.
1: Sì,
0: magia.
1: Sì.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ben ritrovato, c'è Lau Petrilli con noi in redazione RDS.
7: Grazie, buonasera a tutti.
1: Sentiamo cosa è accaduto in Italia e nel mondo in queste ultime ore, l'attualità.
7: 25 anni fa, gli attentati all'America che cambiarono il mondo. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso parte alla cerimonia organizzata al Pentagono.
8: We will never, ever forget. That's why we fight today.
9: Non dimenticheremo mai. Mai. È il motivo per il quale combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. Ci può essere solo la vittoria. Combattiamo duramente. Combattiamo per prevalere. Ricorderemo per sempre le vittime dell'11 settembre 2001. Onoreremo le loro vite. Custodiremo le loro memorie. E proteggeremo questa nazione e le sue libertà per le future generazioni. La proteggeremo come mai fatto prima.
7: A Berlino, incriminati 7 presunti membri di Hamas accusati di tramare per compiere atti terroristici in Germania e in Austria. Sentiamo Melissa Bertolotti dell'ADN Kronos.
10: Si tratta di 2 cittadini tedeschi, 3 libanesi, un bulgaro e un danese, come ha precisato in un comunicato la Procura federale. L'obiettivo dei presunti membri di Hamas era quello di colpire rappresentanti di Israele, persone di fede ebraica o individui con posizioni filo-israeliane, ha spiegato la Procura. Nell'atto di accusa depositato presso il Tribunale regionale di Berlino si legge che alti esponenti di Hamas avrebbero incaricato gli imputati di procurarsi armi e munizioni in Germania. I 7 sono stati accusati di appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera, preparazione di un grave atto di violenza che mette in pericolo lo Stato e diverse violazioni della normativa sulle armi.
7: Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, morta oggi all'età di 78 anni. Ne ha ricordato la figura anche Sergio Mattarella, con il suo impegno tenace e coerente. Ha impresso un segno nella vita del Paese, le parole del Presidente della Repubblica. Alessandro Di Battista sta tornando in Italia con un volo sanitario partito da Cuba nelle scorse ore. Arrivo previsto domani, dopo un viaggio a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. Sport Formula 1, Kimi Antonelli davanti a tutti nelle prove libere del Gran Premio di Spagna, a ruota le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, MotoGP a Misano, nelle prequalifiche miglior tempo per Marco Bezzecchi. Per il calcio alle 20:45, primo anticipo della quarta di campionato, si

0: Caso Paradiso su RDS, 100% grandi successi.
1: E anche
0: successi.
1: Un po' di Baglioni, tu come stai?
0: Eh? Sì, è vero, c'è un po' di tutto. Per arrivare al Paradiso, alla bibita gassata marrone si aggiunge il genere la pizza.
1: Ah, beh, è una bella accoppiata, devo dire. E un ragazzo americano ha avuto un'idea geniale che, come si dice, di necessità si fa virtù, no?
0: Sì.
1: E lui è stato licenziato, tra l'altro in tronco, non ha avuto nemmeno diritto alla disoccupazione per tutta una serie di problemi,
0: ah,
1: aveva la compagna incinta.
0: Gli Stati Uniti non
1: appunto,
0: sono
1: il welfare non è, esatto, non è il massimo lì. Allora, che cosa ha fatto? Si è reinventato e ha dato vita a un vero e proprio ristorante all'interno di una macchina. Cioè, lui ha una Smart, immaginate la Fortwo, quindi
0: piccola,
1: quella a due posti, vecchio modello. Lui è riuscito a trasformare la sua macchina nella sua principale fonte di guadagno, perché che cosa ci ha fatto? Ci ha messo due forni elettrici. E cuoce delle pizze tonde con la pala.
0: In America,
1: in America. Si chiama Pizza Pod NYC.
0: Sì. New York City, certo.
1: Esatto, il nome della sua attività. E appunto è stato licenziato, ha detto: io in qualche modo devo portare avanti la mia famiglia, anche perché mia moglie aspetta un bambino. Giustamente capiamo che la situazione è abbastanza complicata. E ci ha praticamente ha investito 2000 euro per comprare questi forni. Poi ha fatto degli accordi anche con delle attività vicine, perché non è che può fare tutto all'interno di una macchina anche biposto, no? Cioè, immaginiamo quanto sia difficile anche lavare gli ingredienti, eccetera, assemblarli. Lo fa nei negozi vicini e poi la cuoce direttamente nella sua macchina parcheggiata. È riuscito a fare in pochi giorni $12,000. Quindi 10.000 euro.
0: Ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Io ho appena preso questa macchina che hai visto qui fuori, elettrica, nuova. No?
1: Non mi dire che c'hai un'idea malsana.
0: Ma sinceramente, davanti c'ha il posto perché non c'è il motore, come l'idea. E quindi, sai che ti dico, la corrente ce l'ho perché la macchina è elettrica.
1: Ci metti un forno e fai la pizza.
0: Ma
1: come
0: anche
1: tu.
0: anche due.
1: Più comoda quella, perché avendo due posti larghi dietro,
0: sì,
1: puoi far accomodare i tuoi clienti. Voglio dire.
0: Questo ha fatto 12.000 euro adesso, con tutto il rispetto.
1: Fa 9 pizze nel menù, 9 pizze diverse.
0: Però
1: i prezzi vanno dai 16 ai $20 l'una.
0: Ma ragazzi, sì, i costi della pizza negli Stati Uniti sono sempre più alti che in Italia, ma però posso dire bravo, per
1: molto.
0: La licenza, tanto è mobile, quindi si sposta, la licenza non c'era, mi sposto
1: sì,
0: di là.
1: Immaginiamo un food truck che non è un food truck, però
0: certo,
1: più o meno è pizza da trasporto.
0: Mamma mia, io con questo, perdonatemi, signori, Renzo Di Falco, pizza da trasporto, io questa, se rinasco, la voglio fare io, ormai l'hai fatta tu.
1: Vabbè, non
0: però
1: è che è proprio farina del mio sacco, totalmente.
0: Comunque
1: è un po' ispirata, diciamo.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Elisa, Kintsugi.
2: Tu mi apri il cuore, sei un fiore tardivo come me.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
2: Stupid Song.
0: E Achille Lauro, per noi.
3: Se la penso a notte, ma nessuno può capire, ma nessuno l'ho voluto bene.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Media Lover, Siena Spyro su RDS, 100% grandi successi, buon fine settimana. Dobbiamo abituarci venerdì sera alle 21:18 ad augurare buon fine settimana. Poi c'è chi lavora,
1: sì,
0: c'è
1: certo.
0: Chi lavora solo il fine settimana,
1: pure. Chi lavora solo il fine settimana, c'è chi va in vacanza o fa una tappa, diciamo, fuori città,
0: bello,
1: il fine settimana.
0: Ma anche settembre vacanza,
1: bello,
0: beh,
1: è ragazzi. Pazzesco, devo chi dire, può, molto può. Molto più rilassante, diciamo.
0: Sì.
1: Dai, state con noi perché fra poco arriva la sequenza mixata e poi anche una scoperta incredibile che Mauro Casciari già un quarto d'ora che mi sta paventando, insomma.
0: Sì, sì, sì, paventando e anche un po' spaventando. Poi
1: sì,
0: capirete perché tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
4: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
3: sì?
4: Medicina 3.
3: Ma no, era 33.

0: Ma dopo Italia la sanità è
1: medicinato.
0: Ore 21?
1: Sì.
0: Film horror.
1: Oh, film di paura, sì.
0: Bollette spaziali.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
10: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Siete pronti per un viaggio nello spazio e nel tempo che ci porta in giro nel mondo della musica? Sì, Maurizio Rocca è il capitano che ci fa volare mixandone 4 così!
13: Se è un grande successo...

0: RDS 100%
1: grandi successi.
2: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Give Love a Bad Name, Bon Jovi su RDS. Sequenza mixata che si chiude con calma. 9:34.
1: Ce la facciamo,
0: Sì, no. sì, perché era ovviamente uno dopo l'altro, abbiamo ballate tutte.
1: Troppa energia, troppa energia su RDS. Io dico, potevamo mettercene di meno? No, è il 100% di grandi successi. Volevamo mettere il 95%? No.
0: Era completamente caricato.
1: Hanno spinto dentro come quando caricate la macchina fino a farla scoppiare.
0: Esatto, giusto. Va bene, allora 9:35, fra poco qual è la scoperta che ci spaventerà?
1: Guarda, un recente studio funziona così. Sì. Si va su internet, si mette aperte virgolette, un recente studio, notizie delle ultime 24 ore e c'è sempre un recente studio, anche l'11 settembre 21:35.
0: Tra poco.
1: Sì.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
5: D'ora in poi nascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
10: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
11: Ma sarà come da tradizione?
12: Meglio andare ad assaggiare.
9: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro? Tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Le 21:38, la radio di sera è RDS. Buon'estate Italia da Renzo Di Falco e Mauro Casciani.

0: You Girl, Email Angel, Ultra Nate con questo grande successo dell'estate 2026.
1: E io adesso da Ultra Nate ti parlo di Ultra Morte su RDS.
0: Beh, fammi fare
1: i
0: gesti.
1: Allora,
0: quelli,
1: ti spiego sì. Cosa succede. Questo è un recente studio, ovvero sono andato fisicamente sull'internet, ho messo aperte virgolette, un recente studio, chiuse virgolette, dammi le notizie delle ultime 24 ore.
0: Ok, e ti è uscito un putpurri di cose.
1: Esatto, un'insalatiera virtuale, diciamo. Ho scelto questo recente studio, essendo io umbro, quindi etruschi, eccetera, eccetera. E avendo visto, tra l'altro, ultimamente delle tombe etrusche, non tanto queste di Tarquinia di cui si parla, sì, ma ce ne sono diverse. In effetti, quando scendi in una tomba etrusca, anche se è spoglia, se è, c'è una sensazione particolare di...
0: Di già vissuto? Dici?
1: No,
0: di déjà vu?
1: Comunque ti mette una soggezione vera, scendi sottoterra. Ecco, questo recente studio, inizia proprio così questa notizia, dice che non sono stati progettati come semplici spazi funerari queste tombe, ma la loro architettura, le pitture, l'oscurità e le particolari condizioni acustiche erano una parte proprio molto voluta dell'esperienza per chi andava a trovare i morti,
0: a rendere omaggio, diciamo.
1: Sì, non tanto per il morto quanto per chi andava lì sotto e veniva influenzato profondamente dall'esperienza sensoriale che viveva. Quindi loro già 6.000 anni fa hanno pensato di creare la tomba non tanto per quelli che dovevano starci dentro, come magari hanno fatto gli egizi, ma per quelli che ci andavano dopo. Hanno fatto una ricerca sulle esperienze e sensazioni e tutti gli stimoli che si hanno entrando anche adesso in una tomba etrusca, e praticamente crea una sensazione di straniamento controllato, provoca effetti sui visitatori che ci mettono piede, quasi di stordimento. Per 7 secondi sembra che tu rimanga anche senza cognizione spazio-temporale. Hanno fatto questo studio e ti distacchi dalla realtà per 7 secondi.
0: Beh, ho capito dove vorrai andare a passare il tuo venerdì sera.
1: Però ho letto questa cosa dopo essere stato in delle tombe etrusche, tra l'altro anche sconosciute, in un posto di tombe etrusche, qui siamo entrati sotto, non c'era nessuno, non erano neanche molto segnalate. Ho detto: accidenti, che roba! Però sono uscito fuori, dico: e quindi
0: ti sei un attimo ripreso.
1: Ho provato qualcosa. Sono stato anche dentro la tomba di Tutankhamen, dentro la piramide. Adesso sto dicendo una cavolata, probabilmente, comunque va bene. In Egitto, al Cairo, non mi viene adesso esattamente il nome del faraone della piramide, quindi rischio di dire una cavolata perché ne ho viste troppe, e non ho avuto la stessa sensazione, anche se è pazzesca, che ho avuto dentro quelle piccole tombe etrusche in Umbria.
0: Ma vabbè, ci hai messo un po' d'ansietta, però, di curiosità, perché
1: alla fine
0: la storia, tutto quello è il reperto archeologico, anche da sempre, no? Un particolare curiosità.
1: Salutiamo tutti i morti con il loro.

0: casa nostra, storia di S con Gaia.
1: Che classe, amici, 100% grandi successi per tutte le età.
2: Ciao, io sono Federico e comunque volevo dirvi che vengo da Roma e che oggi non mi ricordo, no, cancello.
1: Sei fantastico, Federico.
3: Forse era qualcosa sulle catacombe, non lo so.
1: Sì, qualcosa, vero? Abbiamo parlato prima delle tombe etrusche.
3: Lui è più fresco di studio di questa roba qua.
1: Certo, noi, certo. Va bene, comunque apprezziamo che la tua voglia di comunicare con noi. Va bene anche così, sei fantastico e ti pensiamo forte.
3: E ti vogliamo bene. Un abbraccione, buona scuola, visto che insomma a breve si ricomincia.
1: Thinking Out Loud su RDS.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: guardare.
1: Ah, ecco lì. Ed Sheeran, Thinking Out Loud su RDS. Perché mi sono spostato? Mi sono spostato alla mia postazione in quanto sono arrivati quelli che vi accompagneranno fino a l'una, ovvero Paolo Piva e Roberta Fiore.
2: Buonasera,
3: carica, ragazzi. Ma hai ben d'onde. Ne hai ben d'onde, ne hai ben d'onde, perché qua inizia weekend, ragazzi. Sì. Quindi festone.
1: Sì, grande festa. Saluti cari da Mauro Casciari, dal conduttore sempre sul palco, Renzo Di Falco.
0: Fa le palco, non si sa.
2: Sempre.
1: Vabbè, lui dice.
2: Dove andrete a fare festa, quindi, finita la diretta, voi due?
1: Io con la mia macchina nuova.
0: Lui verso mi dà un
1: Perugia.
0: Passaggio con la sua macchina nuova.
3: Ma è arrivata?
1: Sì, è arrivata la macchina nuova.
3: Qua bisogna festeggiare.
1: Infatti,
3: che c'è
1: festa.
3: Sempre un buon motivo per festeggiare.
1: Sì. Io sono contento perché posso andare in macchina e finalmente ascoltarvi con l'audio nuovo.
2: Beh,
1: della
2: sarà sicuramente
1: nuova.
2: Una puntata imperdibile, quindi rimani con noi come tutti i nostri ascoltatori. Fino a luna siamo insieme e grazie.
3: Iniziamo come sempre, ragazzi, con buona la prima. Per cui cosa succede? Inizia weekend, si canta, e allora adesso io vi do una parola.
2: Sì.
3: Vi chiediamo di iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente, partendo proprio da quella parola. Ovunque si trovi nel testo, quindi
2: ovunque.
3: Non citate le parole precedenti.
1: Okay.
3: A metà frase, partite comunque da quella. Visto che oggi sembrava quasi che l'estate stesse finendo,
2: quale sarà la parola di stasera?
3: Fortunatamente non è così. La parola di stasera è fine.
1: No, io pensavo estate. Allora, guarda, su estate
0: siamo comunque all'inizio.
3: Estate è già fatta di recente, quindi no.
2: Fine è facile, fine. Ne ho già una in mente.
3: Vedi? Dai, 38822, mandate i vostri audio WhatsApp iniziando a cantare della parola fine. Buona la prima, perché la prima vince l'RDS Back.
1: Okay. Bene, grazie, Gesù.
3: Grazie, ragazzi.
1: Ciao.
2: Grazie,
1: fate
2: ciao.
1: Bravi, buon weekend.
3: Ciao. Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
3: In redazione ce l'ho Petrilli, buonasera Lao.
6: Grazie, buonasera a tutti.
3: Ci sono anche le ultime notizie, scopriamo insieme che cosa succede con l'attualità.
6: Super Enalotto in apertura, ha centrato un 6 da oltre 223 milioni di euro, schedina da 5 pannelli giocata in provincia di Lecco, in località La Valletta Brianza. Quella di questa sera è la seconda vincita più alta di sempre. Le altre notizie di oggi: in Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West attaccato nelle aree di Riyadh e Medina, ci sono dei feriti. Nello Yemen gli Houthi hanno strappato al controllo delle forze governative le isole di Grande Anishe, Piccola Anishe, nello strategico stretto di Bab el Mandeb. Gli iraniani che sostengono i ribelli esultano. L'Iran non disporrà mai di armi nucleari, dice intanto Donald Trump, parlando al Pentagono nel corso della cerimonia in memoria delle vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa. Non dimenticheremo mai, è il motivo per cui combattiamo ancora oggi, le parole del Presidente degli Stati Uniti. La scomparsa di Emma Bonino, decisi funerali di Stato, si terranno martedì alle 12.30 in forma laica a Roma, in Campidoglio, dove verrà allestita anche la camera ardente. Verrà aperta domenica da mezzogiorno alle 19, lunedì dalle 10 alle 7 della sera. Sport calcio, si gioca a Venezia Fiorentina di Serie A, Viola in vantaggio 2-1. Questa è RDS.
2: Buonasera, ben ritrovati. 22.03 di questo venerdì 11 di settembre. Ben ritrovato Paolo Piva da Milano.
3: Ma buonasera Roberta Fiore, che piacere ritrovarti in questo venerdì dopo una settimana. Insomma, ci si ritrova su RDS, sì, perché noi eravamo in onda, io in particolare, domenica scorsa l'ultima volta, quindi ci si ritrova volentieri, si comincia a far festa. Mi farebbe piacere che qualcuno mi ridicesse la cifra che è stata vinta al Superenalotto. Quant'era? 200... Quanti
2: perché
3: milioni
2: sei...
3: di euro, ragazzi?
2: Perché sei autolesionista in questa maniera? Sei masochista. Salutiamo
3: bene
2: anche
3: perché...
2: JJ Carrozzo in regia qui da Roma, che ci accompagnerà.
3: Vuol dire che funziona, bisogna provarci perché funziona.
7: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

Questa è la notte dei guerrieri, siete su RDS, ve lo avevamo detto, lo avevamo promesso nel corso di questa settimana, visto che sono uscite delle notizie legate all'intelligenza artificiale che fanno rabbrividire in un certo senso. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo velocemente. La prima notizia riguarda Jacob Coxon, questo 27enne ricercatore britannico che negli ultimi 3 anni ha lavorato sia per OpenAI, che di fatto, per intenderci, è l'azienda che si occupa dello sviluppo di ChatGPT, e poi per Anthropic, che è una delle aziende più importanti al mondo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, e si è dimesso, ma non perché, non so, qualcuno gli ha negato qualcosa o perché non guadagnava abbastanza, magari non andando d'accordo neanche con i suoi superiori. Motivo molto più pesante: secondo lui la corsa all'intelligenza artificiale sta diventando troppo veloce, anzi le aziende sarebbero talmente concentrate sulla competizione da rischiare di mettere la velocità davanti alla sicurezza. Edulcorata è così, diciamo che la maggior parte degli sviluppatori e dei ricercatori che decidono di dimettersi hanno fatto delle affermazioni abbastanza pesanti, addirittura dicendo che le persone che stanno sviluppando l'intelligenza artificiale credono veramente che questa potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. E lui stesso, Jacob Coxon, dice: non è una trovata di marketing, è realmente così. Quindi ha denunciato un rischio apocalittico per l'umanità, ed è tra l'altro il modo in cui decine di ricercatori negli ultimi 2 o 3 anni hanno annunciato pubblicamente di essersi licenziati da grandi aziende di intelligenza artificiale, e proprio giustificando con questa ragione l'orientamento spregiudicato di chi li sviluppa, di chi sviluppa questi nuovi modelli, e che appunto potrebbe portare a un futuro apocalittico, con le intelligenze artificiali che potrebbero dominare il mondo. E legato a questo c'è un'altra notizia che veramente fa paura, perché molti parlano di una autoistruzione di queste intelligenze artificiali, e si è raggiunto un risultato mai visto prima, che vi raccontiamo tra qualche istante. Prima c'è Poetica, Cremonini.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. E Achille Lauro, per noi.

Una delle cose di cui si sta discutendo di più legata all'intelligenza artificiale è appunto la capacità di svilupparsi da sé. È una cosa che sta, dicono questi ricercatori di cui abbiamo parlato poco fa, stia avvenendo più rapidamente di quanto pensassimo. E guardate cosa è successo con OpenAI, proprio una delle aziende che abbiamo citato all'inizio del programma. Un suo sistema interno sarebbe riuscito ad affrontare uno dei cosiddetti problemi del millennio. Parliamo delle equazioni di Navier-Stokes. Se siete in macchina di notte, tranquilli, non c'è interrogazione, anche perché io quando si parlava di equazioni a scuola guardavo già fuori dalla finestra. Però il concetto è affascinante, perché queste equazioni di Navier-Stokes servono a descrivere il comportamento dei fluidi. Lo spiego in parole povere, anche perché ci ho capito poco anch'io. Parliamo di acqua, aria, gas. Quando hanno applicazioni che vanno dall'aerodinamica alle previsioni meteorologiche, c'è questo problema matematico profondo che resiste da decenni, e circa 10.000 agenti artificiali coordinati tra loro, 10.000, hanno lavorato per circa 88 ore e sono riusciti a risolvere queste equazioni. Io non riesco a organizzare l'asta del fantacalcio e siamo in 8 quest'anno, neanche più in 10. Immaginate queste 10.000 intelligenze artificiali che hanno collaborato per 88 ore insieme, senza fare una piega e senza neanche mai discutere. Voi direte, c'è da preoccuparsi veramente? Non lo so, un pensierino ce lo farei a riguardo.

0: Questa è la notte dei guerrieri, stiamo dibattendo sull'intelligenza artificiale, che so, qui non vorrei fare allarmismo inutile, perché poi qui parliamo di ricercatori che hanno lanciato degli allarmi abbastanza preoccupanti, però non è detto che abbiano ragione, voglio dire, però insomma noi lo riportiamo, poi non siamo più di fronte alla vecchia discussione, ci ruberà il lavoro l'intelligenza artificiale, perché qui la questione sta un po' cambiando, cioè quanto controllo vogliamo mantenere sulle macchine che costruiamo, perché probabilmente il punto non è essere favorevoli o contrari all'intelligenza artificiale, ma dipende da che uso ne vogliamo fare e soprattutto da quanto queste possano prendere il sopravvento. Tra poco continuiamo a parlarne anche con i vostri vocali al 388-22-388-22, se ci sono messaggi magari vi proviamo a lanciare un'interazione anche per capire qual è il vostro punto di vista. Sta per tornare però una sequenza mixata, quindi state qui.
1: Svegliati col sorriso, con tutti pazzi per RDS.
2: Allora amici, permette una domanda, questo giro va a Fabrizio Corona, che è un po' sulla bocca di tutti perché sta sciorinando dei segreti.
3: Magari c'è gente che vuole chiedergli delle cose.
4: È vero che ha indagato così indietro nel passato de Belen, che la farfalla era ancora nel bozzo.
1: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta

0: dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Come promesso, arrivano i nostri quattro grandi successi in sequenza mixata, in questo caso da Maurizio Rocca, e partiamo da uno dei grandi successi appunto di quest'estate 2026, Moving to the Sun.

Phono Blondes chiudono la nostra sequenza mixata qui su RDS. Allora, vi proponiamo il contratto dell'intelligenza artificiale. Quindi immaginate che domani vi venga offerto questo accordo, ovvero potete avere un'intelligenza artificiale personale capace di aiutarvi in tutto. Ci stiamo arrivando, nella realtà. Però un'intelligenza artificiale vi organizza il lavoro, vi insegna qualsiasi cosa, vi fa risparmiare soldi, vi aiuta a prendere decisioni. Alcune cose già esistono, devo dire. Però c'è una condizione. E cioè, una volta alla settimana dovete affidarle completamente una decisione della vostra vita e non potete cambiarla. Quindi la domanda è: firmate oppure no? E soprattutto, qual è quella cosa che non le fareste mai scegliere? Qual è quella decisione che non le lascereste prendere mai? Vogliamo saperlo con i vostri messaggi. Dai, 38822, 38822, tra poco ne leggiamo qualcuno.

0: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Affidare all'intelligenza artificiale decisioni importanti della vostra vita, sì o no? Che dite?

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola nella notte dei guerrieri qui su RDS. Allora, abbiamo detto il contratto dell'intelligenza artificiale. Vi proponiamo questo patto. L'avete a disposizione per fare qualunque cosa? Anche arricchirvi, che so che è un tema sempre molto delicato quando si parla di denaro, però in cambio la condizione è che una volta a settimana dovete affidare all'intelligenza artificiale una decisione della vostra vita, una decisione importante. Vi chiediamo se firmereste oppure no. Leggo già delle risposte, come per esempio Giulia, che fa l'infermiera e è al lavoro, dice: io la uso tutti i giorni per tante cose, mi è molto utile, però proprio per questo mi sono resa conto di quanto velocemente ci abituiamo a non ragionare più. La cosa che mi spaventa non è che diventi intelligente lei, è che diventiamo ancora più pigri noi. È una cosa che effettivamente, ora che ci penso, già l'avevo certificata con l'avvento dei navigatori. Perché pensateci bene, quando una volta si usava il tutto città, bisognava avere i punti di riferimento, anche insomma bisognava andare un po' a memoria, una strada che tu fai tutti i giorni te la ricordi, perché poi se la impari sai dove devi andare, no? Anche le scorciatoie per la tua città. Oggi col navigatore c'è gente che fa lo stesso tragitto ogni giorno per anni, ma se gli togli il navigatore magari non sa dove andare. E questo è esattamente quello che sta dicendo Giulia in questo messaggio alla guerriera che salutiamo. Marco, camionista, dice: firmerei subito, una cosa non gliela farei decidere mai, con chi devo stare. Ho già sbagliato due fidanzate scegliendo personalmente, figurati se vado a delegare pure la terza ad un computer. Di questo abbiamo parlato qualche notte fa in diretta, nella notte dei guerrieri, appunto, quando avevamo citato Matrimonio a prima vista, no? La nuova edizione, vi avevamo chiesto: ma affidereste a degli esperti, sessuologi, psicologi, esperti di relazioni, il fatto di scegliervi non il partner ma il marito o la moglie, perché lì ci si sposa ad occhi chiusi e si conosce la persona che si sta per sposare proprio il giorno del matrimonio, quindi è un tema che avevamo già affrontato. Mentre Davide dice: io firmo, però le darei soltanto decisioni piccole, tipo cosa mangiare, dove andare in vacanza. Beh, quello lo facciamo già, dai.

Sienna Spyro qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, una cosa su cui volevo anche chiacchierare con voi, visto che ci sono tanti panificatori all'ascolto, e lo sappiamo bene, tra le categorie più rappresentate nella notte dei guerrieri, insieme a tante altre che salutiamo, le guardie giurate e così via. Adesso non sto qui a citarle tutte, ma sapete che vi vogliamo molto bene. Parleremo però in particolare di panificatori e vi faccio questa domanda: quanto siete disposti a rompere le palle per una questione di principio? Cioè, sai, di quelli che vanno a mangiare fuori se c'è una piccola cosa, però qui forchetta è un po' sporca, però qui ho visto questa cosa qui. C'è un uomo, un panificatore, appunto, in Germania, che ha creato un casino per una piccola, ma piccolissima svista, che però ha fatto già molto discutere, e ve ne parliamo magari tra poco qui su RDS.